0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

come delizioso andar sulla carrozzella e sulla carrozzella sotto braccio alla tua bella. A cassetta sta il cocchier, né ci perde d'occhio, guarda dentro il cocchier.

volta se ne va la carrozzella che mi porta a spasso col mio dolce amor. La serata è calma e tanto bella e felici tanto sono i nostri cuor. Torneremo che in cielo c'è la luna, tante tante cose dolci.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Yes, il ritornato Ivan Restelli, a cui gli auguriamo un bentornato.
3: Grazie, bello abbronzato anche tu.
2: Beh, io ero una volta, quando ero più giovane, ancora un po' di colore ce l'hai.
3: Vabbè, comunque.
2: No, poi ti abbiamo accolto con una magnifica temperatura.
3: No, poi io ringrazio per
2: me l'hanno dirottato a Toronto, signore e signori, a Toronto.
3: Ma qui così quando piove, adesso io voglio dire, per quattro metri d'acqua che è caduta.
2: Ma infatti, non capisco. Io. Per quelle 200 case che si sono inondate.
3: No, dispiace, ma
2: allucinante.
3: Ma sai che io ho visto una cosa che voi terrestri, perché eravate giù sotto, certo, io ero sopra.
2: Cos'hai visto?
3: Noi chiaramente è stato annunciato che causa maltempo ci
2: vi facciamo visitare la CN Tower.
3: No, ma è la prima volta che dall'alto vedevo nero sotto, proprio era tutto nero, ma quel nero nero preoccupante, diciamo. E infatti è stato. Poi io ringrazio una delle migliori compagnie canadesi che ci hanno lasciato 2 ore e mezza sulla pista, promettendoci sulla pista, neanche all'hangar, sulla pista, diciamo, il tempo che si aggiusti tutto e torniamo indietro. Bene,
2: va bene.
3: Ci hanno dato 2 biscottini che tra l'altro sono quelli che uso anch'io il mattino.
2: Vabbè.
3: Bicchieri d'acqua come se piovesse, infatti.
2: Infatti pioveva. Bentornato.
3: Grazie.
2: 16 gradi all'esterno in questo istante, c'è il sole. Lo
3: strano.
2: Dico perché è una cosa originale. tu non lo sai, ma il sole ne abbiamo avuto ben poco.
3: Me l'hanno detto.
2: Comunque, attenzione però, perché rimane comunque un 40% di possibilità di pioggia nel pomeriggio però. La massima comunque un piacevole 24 percepito a 28, quindi potrei dire quasi estate, visto che siamo in estate ufficialmente dalle 4 e qualcosa nella notte tra sabato e domenica. Ieri mattina siamo entrati nel solstizio, infatti c'erano le festività autoctone per il solstizio ieri, oltre a quelle per il papà, ovviamente. La minima la notte prossima 16, percepito come tale. Nell'insieme via una bella settimana, vedo solo precipitazioni più importanti venerdì per il momento. Quindi fino a venerdì almeno. La buona notizia è che le festività della Saint-Jean dovrebbero essere piacevoli, perché vedo per mercoledì 24 giugno sole, 24 gradi, 16 la minima, qualche nuvoletta, ma solo 30% delle possibilità di precipitazioni, quindi per tutti gli eventi, spettacoli, concerti, eccetera.
3: Sì, stanno montando palchi.
2: La fête nationale di Quebec, la Saint-Jean-Baptiste.
3: Oui.
2: Sur ce...
3: Rotta per casa di Dio.
2: Cominciamo con le novità?
3: No, perché...
2: sì.
3: Fammela dedicare, perché mi hanno messo di qua, di là, ma anche all'andata.
2: Anche all'andata?
3: Ah sì, no.
2: Dove sei atterrato?
3: Ma no, sono partito, dovevo partire alle 5, sono partito alle 9:30.
2: Vabbè, dov'è il problema? Sei in vacanza?
3: No, ho studiato bene tutto l'aeroporto di Montreal.
2: E io ti posso dire una cosa.
3: Dimmelo.
2: Il mio ritorno. Non ti dico dov'ero.
3: No.
2: Non lo dico a nessuno. Ti posso dire che sono partito a mezzogiorno, ora
3: là.
2: Del posto. Ho fatto un'ora e 40, quasi 2 ore d'auto per andare alla stazione.
3: Ho
2: preso un treno per la capitale. Il treno era 5 ore e qualcosa.
3: Bene.
2: Sono arrivato alla capitale, avevo 1:20
3: d'attesa.
2: No, per arrivare all'aeroporto.
3: No, vabbè.
2: Della capitale, ok? All'aeroporto ho avuto il primo volo di 9 ore. Poi ho avuto 2 ore di sosta in un altro posto e ho avuto un altro volo di 7 ore e sono arrivato a mezzogiorno ora di Montreal, l'una ora di Montreal, la mattina dopo ero alla radio, quindi voglio dire, fresco come una rosa.
3: Comunque io sono andato a letto alle 11.
2: No, no, ma
3: sera,
2: io
3: da quel sonno e stamattina alle 3:30 ero già.
2: Ah, no, no, io non dormo più di 2 ore adesso da quando sono tornato.
3: Ci vuole almeno
2: un fisico bestiale.
3: No, rotto per casa di Dio.
2: No, va bene.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 forse Gino Brambilla dovremmo ritrovarlo oggi, alle 9 un altro GR, alle 9.15 ritroviamo invece Aldo Ricciuti, 9.45 uno sguardo alle caricature e poi lasciamo alle 10 microfono e antenna per il resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

0: Secondo me dovresti cambiare i colori comunque, perché ti vedo un po' confuso con le sigle. Allora, ma diciamo che rispetto al fine settimana appena conclusosi, le previsioni sono più incoraggianti. Attualmente brilla il sole, stamattina era spettacolare l'alba, veramente dei colori incredibili. 16 gradi all'esterno, sole che è sorto alle 5.05, tramonterà alle 20.46. Ricordo che ieri era la giornata più lunga dell'anno e adesso pian pianino.
1: E da oggi cominciano a essere più corte.
0: Beh, è ovvio. Sì, ieri era la più lunga.
1: No, ma
0: oggi si accorge, caro io.
1: No, ma la luce al mattino, da quando ho abbandonato Montreal, è differente, più chiara al mattino.
0: Eh sì?
1: No, quando sono arrivato ho detto, mamma mia.
0: Sì, no, ma è incredibile quante ore abbiamo di luce rispetto a altri paesi, te lo dico anche per esperienza diretta, dove ero io alle 5 era già bello buio, quindi...
1: Ma io me ne sono accorto, scusa se tanto abbiamo tempo.
0: C'ho solo un GR da fare, non c'è problema.
1: Il Lago Maggiore, sì, dove io vengo, la sponda di Piemontese, il sole cala dietro alle colline. Mentre di qua è buio, è scuro verso le 6 di sera, che non c'è più sole sulle spiagge, dall'altra parte fino alle 10 di sera abbiamo ancora la luce che più. Infatti dall'altra parte hanno le palme che si sviluppano di più che... No, ma per dirti la differenza...
0: Andate lì a prendere i datteri voi, lo so, sì. Io costa meno.
1: Sì, infatti, Angera, Luino, quei paesi lì sono...
0: Famosa zona di datteri. Ci sono i datteri algerini e poi ci sono i datteri di Algero. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, i venti non ce n'è stamattina, 7 a 11 km orari dal versante occidentale, tasso d'umidità 88%, giornata prevalentemente soleggiata, qualche nuvoletta potrebbe portare un 40% di possibilità d'acqua nel pomeriggio, la massima sarà comunque 24, percepito a 28, nella notte torniamo a 16, percepito come tale. Domani martedì soleggiato, 24 la massima, 15 la minima, dico soleggiato, vi do le percentuali ma proprio limitate, 30% le possibilità di pioggia, 30% anche per mercoledì, 24 la massima, 16 la minima, 40% giovedì, sale un pochino, 25 la massima, 16 la minima, pioggia venerdì, questo è poco ma sicuro, 80%, 22 la massima, 16 la minima, e potremmo avere un altro 10 a 15 mm, ahimè lo dico per coloro i quali hanno sofferto un'inondazione, un allagamento durante il fine settimana. Sabato ritorno di condizioni più soleggiate, 24 la massima, 17 la minima, quindi ricordo che per il momento almeno la giornata della Saint Jean Baptiste dovrebbe essere piacevole se prevedete attività all'esterno come sono previsti concerti eccetera. Per quanto concerne la nostra bella luna invece, ricordo che proprio il 21 giugno avevamo avuto il primo quarto completato, ci indirizziamo verso la luna piena che avremo il 29 giugno alle 19.56.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Il solito rallentamento già a quest'ora per il tunnel ponte Louis Hippolyte e La Fontaine, entrambe le direzioni già intasate, così come la metropolitana 9 saldamente lenta da Saint-Léonard a Decarie Nord. L'ultimo tratto vicino alla metropolitana comincia già a rallentare, la 13 rallentamento consueto alla 440 e i soliti rallentamenti anche per accedere a quest'ora al ponte Samuel de Champlain e al ponte Mercier. L'unica eccezione dalla riva sud è il fatto che c'è un incidente all'uscita del ponte Jacques Cartier che complica la situazione più o meno all'altezza di Notre Dame. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Ancora una volta bisogna parlare di allagamenti nel fine settimana con piogge torrenziali che hanno causato appunto allagamenti in centinaia di abitazioni nella zona ovest e sulla riva sud di Montreal. Mentre alcuni residenti attribuiscono la colpa alle autorità municipali, queste ultime invocano anche una responsabilità condivisa. Nel distretto di Pierrefonds-Roxboro il sindaco ha dichiarato domenica mattina in conferenza stampa che centinaia di case sono state allagate sabato. Stessa cosa sulla riva sud a Saint-Constant, dove addirittura si sta organizzando una petizione per intentare causa alla municipalità, una causa comune. Dopo un primo ciclo di 100 giorni di consultazioni pubbliche, la società Alto si dichiara aperta a alcune modifiche significative al progetto del treno ad alta velocità che collegherà Quebec a Toronto. Innanzitutto Alto intende valutare una proposta del comune di Mirabel che privilegia un tracciato che attraversa terreni espropriati dal governo federale negli anni 70, durante, ricordo, la costruzione dell'aeroporto di Mirabel. E l'altro elemento che potrebbe essere modificato, l'aggiunta di una stazione a Kingston, che porterebbe a 8 il numero totale di stazioni nel corridoio appunto tra Quebec City e Toronto. Canada e Australia hanno raggiunto un accordo che consentirà a Ottawa di acquistare da BAE Systems Australia un sistema radar oltre l'orizzonte per la regione artica. Stephen Fuhr, segretario di Stato canadese per gli approvvigionamenti della difesa, si trovava proprio a Canberra ieri per annunciare l'accordo insieme al ministro della difesa australiano. E infine, secondo il servizio forestale della Columbia Britannica, l'incendio che imperversa vicino a Lytton si è allontanato dalle aree abitate e le condizioni meteorologiche sono state favorevoli alle operazioni di spegnimento. Sappiamo che Lytton era già stata colpita da un terribile incendio proprio 5 anni fa che aveva distrutto praticamente tutto il villaggio e ritornano condizioni molto difficili in tale settore. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello.

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Argentina.
1: Pensate che io in vacanza contavo i giorni e ho detto mica che poi arrivo lì e sbaglio.
2: Invece?
1: No, è il 173esimo giorno dell'anno.
2: Sapevo io che ti mantenevi aggiornato. Caspiterina.
1: E ti sei le settimane mi sono un po' perso, però.
2: No, vabbè, era 25 la settimana scorsa.
1: Vabbè, comunque. E 26 settimane, poi la luna è al 43,1.
2: Guarda che luna!
1: Ah, ho visto, tu l'hai vista l'allineamento tra la Luna e Venere?
2: No.
1: Io ho fatto la foto, in testa si vedeva chiaramente.
2: Bene.
1: C'era la mezza luna sotto e sopra c'era la stella di, la luce di Venere e sotto, un po' più spostato, c'era Giove. Ha detto salutati, ha detto vedi Silvio, sì, tra un paio di giorni.
2: Ringrazio, è un casino che non lo vedo. Giove.
1: Lo so.
2: Beh, mi si sono allineati, ma non posso dire
1: lo
2: cosa.
1: Lo so, ma anche a me a volte mi si allineano, però. Vabbè, senti, a Olimpia.
2: Chi?
1: In Grecia. Non Olimpia come nome. È un bel nome Olimpia, però. Prende il via la prima edizione delle Olimpiadi che consiste in una singola gara di corsa.
2: Facciamole corte, via.
1: Lo stadium su un rettilineo in sabbia di 192,28 metri, collocato all'interno di un edificio denominato stadium. La gara.
2: Hanno fatto lo stadium nello stadium.
1: Hanno fatto la corsa di stadium nello stadium. Vabbè, comunque 2000, non lo so, 2800.
2: Cioè, l'unica cosa che ci interessava.
1: Insomma, voglio dire, non c'era la televisione, le telecronache non c'erano, probabilmente.
2: Non c'era Google.
1: Google Map non c'era. Comunque un rettilineo di 300 metri, guarda che mica da ridere, No, di 200 metri, è un bel correre.
2: I primi 200 metri.
1: L'Alle
2: Duc ha vinto ieri, parliamo dopo nello sport. L'Alle Duc ha vinto ieri.
1: Ah,
2: di 200 metri.

0: Bene.
1: C'erano i, i campionati canadesi di atletica.
0: Ho scoperto che ci sono anche i mondiali di calcio.
1: Incredibile,
0: eh? Incredibile.
1: Mi stai dicendo che in Italia non li seguono?
0: No. No, no.
1: Come
0: no,
1: mai? Sì, sì.
0: Ma no. No, ma veramente, non c'è, no, questo. Ma... No, un po' anche per l'orario. No.
1: Sì, perché sono le partite. Io li sto guardando con enorme interesse, devo dirti, perché è bello vedere queste squadre sconosciute di paesi che non trovi neanche sulla cartina, che vincono o pareggiano con squadre dette.
0: Anche San Marino avrebbe fatto la sua figura.
1: Io ti dico che noi abbiamo fatto bene a non partecipare. Sì. Poi dite quello che volete, perché ho visto squadre.
0: C'è il portiere, quello là che è diventato.
1: Cioè, il portiere di Curaçao che
0: no,
1: è una saracinese.
0: L'altro qual è quello?
1: Iraniano. Ieri l'iraniano ha parato di tutto e di più.
0: Beh, cominciano a giocare a pallone anche loro, eh.
1: Non è che comincia, io ti dico che Italia forse qualche suggerimento finale potrebbe prenderlo.
0: Finale Iran-Curaçao.
1: Ma perché no?
0: Bella finale.
1: Bella finale. Ma io sono contento, devo dirti, quando guardo la partita ho sempre tendenza a sostenere la squadra le distruggono.
0: Anche ieri sera l'Uruguay ha...
1: Ma l'Uruguay ha rischiato ieri,
0: L'Uruguay,
1: voglio dire.
0: Ti giocano a pallone da quando hanno inventato la palla, voglio dire.
1: Vabbè. Possiamo andare avanti?
0: Su impostazioni, in posizioni della camera, l'imperatore dei francesi, Napoleone Bonaparte, abdica per la seconda volta chiedendo di porre sul trono il figlio Napoleone II, quando avesse raggiunto l'età opportuna, e dichiarando di immolarsi in olocausto per la Francia.
1: Mentre parlando di troni, nel 1911 nell'abbazia londinese di Westminster Giorgio V viene incoronato re del Regno Unito, con al fianco la regina consorte Mary. È salito al trono il 6 maggio 1910 alla morte del padre Edoardo VII, 115 anni fa.
0: 1921, il podista Bavo Nurmi conquista il primato del mondo sulla distanza dei 10.000 metri. A Stoccolma taglia il traguardo in 30 minuti, 40 secondi e 2 centesimi, dando l'avvio a una serie di imprese che gli varranno il titolo di finlandese volante. Da quelle parti lì sono tutti volanti, lui l'olandese, finlandese volante, il norvegese volante non so.
1: 1969, a Londra si spegne all'età di soli 47 anni, solo 47 anni, ha lasciato un segno indelebile. L'attrice nonché cantante Judy Garland, interprete del film Il Mago di Oz e del suo tema musicale Over the Rainbow. Vabbè, la canteremo dopo. L'artista
0: ascolteremo nella sua versione.
1: Meno male.
0: Ha cantato tutti questa qua, tranne io e te, che è meglio.
1: Beh, lasciamo stare. L'artista è stata trovata, ahimè, priva di vita nel suo appartamento dal suo quinto marito. Voglio dire, 37 anni, 47 anni, già 5 mariti.
0: Vabbè, voglio dire,
1: Mickey Deans, sposato in marzo. Sappiamo che da tempo era affetta da cirrosi epatica, sarebbe morta per abuso di barbiturici 57 anni fa.
0: 1983, un caso che ancora oggi fa discutere, scompare a Roma la quindicenne Emanuela Orlandi, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. L'ultimo contatto è una telefonata a casa in cui parla di una proposta di lavoro nel settore cosmetico, mai più ritrovata e avvolta dal mistero ancora oggi.
1: C'è anche una serie, mi sembra, su Netflix.
0: Perché non
1: l'ho seguita.
0: Sembrano che l'abbiano rapita tutti e poi dopo nessuno l'ha rapita. Continuano.
1: Vabbè. 1985, Victoria Principe, l'attrice nota per aver interpretato il ruolo di Pamela nel telefilm Dallas. Sposa il chirurgo plastico Harry Glassman, che diventa il suo secondo marito. Comodo avere un chirurgo plastico come marito, certo, lo dico.
0: Certo. Quando fai l'attrice poi è comodissimo. 1986, il segretario generale del Partito Comunista Cinese Hu Yanbang, in visita alla Fiat di Mirafiori, è accolto da Vittorio Chidella, che gli consegna le chiavi di una Panda e una Croma, donatagli dalla casa di Torino. Poi raggiunge via Marconi per un incontro con il presidente della Fiat Gianni Nemerud e dalla DL Cesare Romiti. Dato hanno la Panda, No, scusa, la Fiat 1, il motore della Fiat 1 è uno dei motori più resistenti in assoluto, perché la Fiat ha studiato ieri, proprio ieri Ludice, mettendo la cinghia all'esteriore del motore, non più dentro, consente ai pistoni di fermarsi subito quando sbiellano. Perché se abiti a Biella, sbielli.
2: Lo so.
0: Se abiti a Torino, storini.
2: Tu smilani, no. Io.
0: E 1900... a Santorini.
1: 1987 viene a mancare invece a lei, a LA, Los Angeles,
0: sì.
1: L'attore, ballerino, nonché cantante Fred Astaire.
0: Lo ascolteremo anche lui.
1: Ha cantato anche lui?
0: Beh, sì, certo. Cicu cicu cicu di cicu cicu.
1: Andiamo avanti. Nel 2002 un grave terremoto colpisce le province nord-occidentali dell'Iran, già provate nel 1990 da uno dei più devastanti sismi della storia del paese, magnitudo 6,3. La scossa ha provocato numerosi crolli e la morte di circa 500 persone.
0: Parlando di mondiali, nel 2008 l'Italia viene eliminata ai quarti di finale degli europei, però di calcio. L'incontro con la Spagna, disputato a Vienna, è battuta ai rigori per 4-2. E lì comincia il declino.
1: 2009 l'azienda fotografica Kodak annuncia la chiusura di produzione per la pellicola fotografica Kodachrome per la realizzazione di diapositive. Ovviamente la principale ragione della sospensione è la perdita di mercato generata dal passaggio alla fotografia digitale.
0: 2018, al meeting di atletismo di Madrid, il ventenne Filippo Tortu conquista il primato italiano dei 100 metri piani con il tempo di 9,99. Primo italiano a fermare i cronometri sotto i 10 secondi. Questo è quello che ha fatto Tortu. Poi è sparito un po' nel... Non si è più sentito. La storia più vicina a noi?
1: 1603, Champlain arriva a Quebec. Per la prima volta. Bella Quebec.
0: No, Quebec è bella. Sì, no.
1: 1774 viene adottato dal Parlamento britannico l'Act de Quebec.
0: Ah.
1: Okay? Quello che ovviamente voleva imporre e assicurarsi la lealtà dei canadesi francesi cattolici al dominio anglofono. Nel 1813 Laura Sickard, prima di essere cioccolatini, lei era un'infermiera, okay, che aveva avvertito i britannici di un attacco che stava per arrivare dalle prime nazioni e li ha salvati praticamente. Fa tutta la corsa per andare a avvisare, guarda che stanno arrivando.
0: Ma scusa, poi adesso il 24 cosa succede? Mondiale? Hanno detto che arrivano il 24 a Miami, durante un incontro di calcio, arriveranno. Io ho letto cose che voi terrestri.
1: Il 24 a Miami arriveranno. Chi arriva io?
0: Ma c'è la partita Brasile.
1: Ti vedo informatissimo.
0: No, c'è una medium che ha previsto l'atterraggio di una navicella.
1: Arrivano gli extraterrestri.
0: Ma
1: alla nazionale giocano?
0: No, arrivano. No.
1: Cioè, Brasile-Marte? Che partita c'è?
0: Ma Brasile Constellation.
1: Vabbè.
0: No, c'è questa medium brasiliana che ha previsto questo evento, però.
1: Tu ascolti i medium brasiliani adesso?
0: No, però lei perché lei da...
1: Ascolta CBC, ti do un consiglio, che lascia stare.
0: Da 4.000 farway è arrivata a 67 milioni, voglio dire.
1: Comunque tra il 21 e il 22, nella notte proprio, Laura Sickard si fa 30 chilometri che gli separano dal comando britannico, e dove incontra appunto gli alleati e gli dice: attenzione perché stanno arrivando gli americani a Beverly Times. Sono salvati grazie a quello. Grande eroina allora.
0: Certo.
1: Adesso sono cioccolatini. Vabbè.
0: 1864,
1: consenso che stabilisce la necessità di creare una coalizione. Tutti i partiti politici canadesi si uniscono in questo giorno per formare un nuovo governo, la Grande Coalition si chiamava, quindi conservatori, liberali, chi più ne ha più ne metta. Nel 1908, ahimè, Trois-Rivières viene quasi interamente distrutta da un'esplosione che poi provoca un incendio pazzesco. Le immagini sono incredibili. Nel 1934 viene inaugurato il ponte Mercier, signore e signori, quello che collega La Salle a Kanawake. L'altra parte sarà fatta più tardi. Nel 1938, congresso eucaristico che si svolge sulle Plaine d'Abraham. Mamma mia, ragazzi, 30.000 persone saranno presenti in questo congresso. 1955, la Montreal decide di sospendere e di eliminare i tramway dalla sua rete.
0: Grande errore.
1: Grandissimo errore, adesso grande li vogliono errore. Rifare. 1960,
0: i binari ce li hanno già, perché si vede.
1: 1960, i liberali di Jean Lesage sono portati al potere col 51,3% dei voti, importantissimo, perché sono Jean Lesage quello che ha fatto quella che si chiama la Révolution Tranquille, grandissimo uomo politico, dopo ovviamente aveva preso il posto di Maurice Duplessis all'epoca. 1980, beatificazione di vari personaggi del Nord America. Catherine Tekakwitha, che diventa la prima Mohawk, che adesso si dice Kanekahaga, non si dice più Mohawk, prima amerindien, come si diceva all'epoca, a essere beatificato.
0: C'è una statua.
1: Sì. 1980, anche Monseigneur François de Laval viene beatificato, così come Marie de l'Incarnation, tutti qui del Quebec. 1983, Quebec compra Quebec Air. Io ci ho già viaggiato con Quebec Air. 1988, l'autostrada 20 viene ribattezzata, si chiamerà Autoroute Jean Lesage, proprio in onore del primo ministro che abbiamo appena menzionato. 1990, ahimè, si dichiara la morte dell'accordo del Lac-Miche, quello che avrebbe potuto far entrare il Quebec nella Costituzione, ma Terneuve si è opposto. Nel 2008, altro congresso eucaristico internazionale a Quebec, e questo lo fanno perché il primo avevano fatto le Plaine d'Abraham, questo lo fanno perché è il 400° anniversario della città di Quebec. Sappiamo che hanno fatto un sacco cose e in più hanno organizzato questa cosa. Per le curiosità ti dico semplicemente che nel 2015 viene inaugurata la Murales dedicata al gruppo Beaudommage, che è proprio nella zona dove cioè situato dietro l'indirizzo 6760 Saint-Vallier, che è evocato tra l'altro nella famosa canzone Tu le palmier, che magari ascolteremo più tardi, perché no? Ce l'abbiamo. Sì, sì. Bene.
0: Senti,
1: ho finito
0: il proverbio:
1: sì.
0: A tutto c'è rimedio,
1: sì,
0: fuorché alla morte.
1: Pensavo all'esterno.
0: No, ai buchi.
1: Ai buchi anche quello.
0: Io pensavo.
1: Un po' difficile, effettivamente.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Incidente sulla 640 che attualmente è bloccata interamente da Saint-Vincent-de-Paul fino a dopo Papineau. Poi ci sono i soliti rallentamenti per il tunnel. La metropolitana, c'è un incidente prima di Pineuf a Saint-Léonard e uno prima di Rocland che complicano ulteriormente la situazione. E c'è anche un incidente all'uscita del ponte Mercier che blocca tutto il ponte. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Nel fine settimana piogge torrenziali hanno causato allagamenti in centinaia di abitazioni nella zona ovest e nella riva sud di Montreal. Mentre alcuni residenti attribuiscono la colpa alle autorità municipali, queste ultime invocano una responsabilità condivisa. Nel distretto di Pierrefonds-Roxborough, il sindaco Jim Bays ha dichiarato ieri mattina in conferenza stampa che centinaia di case sono state allagate sabato. Si tratta delle stesse persone che furono colpite dall'alluvione del 2024, a La situazione è davvero grave. Le piogge sono state così intense che l'acqua è risalita dalla falda freatica e si è persino infiltrata nelle case attraverso crepe nel terreno o nei muri, ha aggiunto. Per Dollard des Ormeaux, il consigliere comunale Errol Johnson stima che il numero di vittime dalle alluvioni sia superiore a quello registrato nel 2024 e nel 2025. Quando c'è così tanta acqua in un periodo di tempo così breve, non c'è molto che possiamo fare, ha affermato, aggiungendo che questo tipo di evento diventerà probabilmente più frequente in futuro a causa dei cambiamenti climatici. Dobbiamo guardare oltre le infrastrutture. La questione non è solo cosa possano fare le città, ma anche come possiamo aiutare le persone ad attuare misure per proteggere le proprie case. Non stiamo addossando tutta la responsabilità ai residenti, ha detto il sindaco. Anche la città ha una responsabilità, ma tutti devono condividerla equamente. A Saint-Constant, invece, sulla sponda sud di Montreal, è già in fase di organizzazione un'azione legale collettiva. Mi impegnerò subito per organizzare, ha affermato Dominique Lio, uno dei 200 residenti del comune la cui casa è stata allagata. Per il signor Lio e molti dei suoi vicini si tratta della seconda alluvione in meno di 3 anni. Un'altra residente, Caroline Brouillard, inizierà a far porta a porta per mobilitare i suoi vicini e intentare una causa collettiva. Nonostante abbia una pompa, la sua cantina si è allagata di nuovo. Abbiamo preso tutte le precauzioni che il comune e le compagnie assicurative ci hanno chiesto, ma non hanno effettuato alcun lavoro sulla rete fognaria. Come cittadini non possiamo contare su servizi per i quali paghiamo profumatamente con le nostre tasse, si è lamentata. Secondo Environnement Canada, sabato nella zona ovest di Montreal e in diverse località della riva sud sono caduti tra 100 e 170 mm di pioggia in poche ore. In queste due aree sabato sono state ricevute circa 800 chiamate in pochi minuti. La compagnia assicurativa Desjardins segnala un aumento significativo delle richieste, dichiara di aver ricevuto quasi 1700 telefonate e aperto 1400 fascicoli relativi alle alluvioni. Dopo un primo ciclo di 100 giorni di consultazioni pubbliche, la società Alto si dichiara aperta a modifiche significative al progetto del treno ad alta velocità che collegherà Quebec a Toronto. Innanzitutto Alto intende valutare una proposta del comune di Mirabel che privilegia il tracciato che attraversa terreni espropriati dal governo federale negli anni 70 durante la costruzione dell'aeroporto di Mirabel. In questa regione la tutela dei terreni agricoli che potrebbero essere interessanti dalla costruzione del TGV ha portato nelle ultime settimane a una mobilitazione degli agricoltori contro il progetto. In seguito la società statale intende valutare un tracciato che prevederebbe l'aggiunta di una stazione a Kingston, portando a 8 il numero totale di stazioni nel corridoio Quebec-Toronto. Le altre stazioni sono previste a Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough. L'aggiunta di Kingston aumenterebbe inoltre la popolazione servita di quasi 200.000 persone. Il ministro dei trasporti Stephen McKinnon e l'amministratore delegato di Alto Martin Imbleau dovrebbero confermare queste informazioni oggi durante una conferenza stampa proprio a Kingston. Coglieranno l'occasione per presentare un rapporto di 142 pagine che raccoglie i risultati delle consultazioni tenutesi nelle varie città in cui verranno costruite le stazioni, nonché in tutti i comuni della contea regionale situati lungo il corridoio in esame. La costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità, designata come progetto di importanza finanza nazionale lo scorso autunno da Mark Carney, collegherà Quebec e Toronto tramite una linea ferroviaria elettrificata di 1000 chilometri dedicata esclusivamente a treni ad alta velocità. Un progetto di questo tipo, che molti considerano da oltre 40 anni nel Quebec e nell'Ontario, consentirebbe di viaggiare da Montreal e Toronto in circa 3 ore, tra Montreal e Quebec in 90 minuti e tra Montreal e Ottawa in 60 minuti. Il costo del progetto potrebbe avvicinarsi ai 90 miliardi di dollari, ma i benefici saranno significativi. Secondo Carney, la creazione di circa 51.000 posti di lavoro e un aumento del prodotto interno lordo di 35 miliardi di dollari all'anno. Canada e Australia hanno raggiunto un accordo che consentirà a Ottawa di acquistare da BAE Systems Australia un sistema radar oltre l'orizzonte per la regione artica. Stephen Fuhr, segretario di Stato canadese per gli approvvigionamenti della difesa, si trovava a Canberra ieri per annunciare l'accordo insieme al ministro della difesa australiana Richard Marles. Il Canada ha stanziato oltre 6 miliardi di dollari per lo sviluppo di questo nuovo sistema radar nell'Artico, la cui entrata in funzione è prevista per dicembre 2029. Questo sistema consentirà al Canada di rilevare minacce aeree e marittime in avvicinamento alle regioni settentrionali e artiche del paese e di fornire un allarme tempistico del nord. BAE System è tra le aziende che hanno già realizzato un sistema radar oltre l'orizzonte in Australia. L'ufficio del segretario Fuhr ha indicato che BAE System collaborerà con aziende canadesi per lo sviluppo del sistema radar canadese. Ha dichiarato che i lavori per questa nuova capacità dovrebbero iniziare il 1 luglio, aggiungendo che l'accordo segna il passaggio del programma radar artico contro l'orizzonte alla fase di implementazione. Il governo canadese ha stanziato 2 miliardi e mezzo di dollari per questa capacità nell'ambito dell'accordo con l'Australia. Il sistema radar sarà situato nell'Ontario meridionale con 2 siti di trasmissione e 2 di ricezione. Il ministro della difesa nazionale ha acquisito i terreni vicino a Barrie e ai laghi Kawatha per i siti iniziali, una mossa che ha suscitato polemiche e ha portato a petizioni da parte dei proprietari terrieri locali. Si prevede che il radar oltre l'orizzonte sarà pienamente operativo entro il 2043. È considerato un elemento chiave nel programma di modernizzazione del NORAD annunciato nel 2022, il cui costo è stimato a 38,6 miliardi su 20 anni. Infine, secondo il servizio forestale della Columbia Britannica, l'incendio che imperversa vicino a Lytton si è allontanato dalle aree abitate e le condizioni meteorologiche sono state favorevoli alle operazioni di spegnimento. È diminuita l'intensità del vento, ciò che ha permesso alle squadre di intervenire e attaccare direttamente i fianchi nord e sud dell'incendio a Saw Creek, che è divampato lungo l'autostrada 1 a sud del villaggio. Le ultime stime indicano che l'area interessata è fuori controllo e di circa 7 km², un leggero aumento rispetto a sabato. Alcuni ordini di evacuazione emessi per il villaggio di Lytton sono stati declassati a livello di allerta di evacuazione. Environnement Canada però ha annunciato una massima di 30 gradi ieri e prevede massime tra i 33 e i 35 gradi Celsius nei prossimi 3 giorni. L'incendio ha innescato ordini di evacuazione e allerta nella regione, interessando oltre 230 proprietà e portando alla chiusura di oltre 115 chilometri dell'autostrada. L'incendio è scoppiato poco prima del 5° anniversario del devastante incendio del 30 giugno 2021 che rase al suolo la città e causò 2 vittime. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle 2 sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà libertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano.
2: Situazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale $1.62, la valuta statunitense è scambiata questa mattina a $1.42.
4: Previsioni del tempo.
2: Per il momento brilla il sole a Montreal, abbiamo 16 gradi percepiti come tali, oggi andremo a una massima di 24, sensazione di 28, ma un 40% di possibilità di precipitazioni piovose nel corso del pomeriggio. La notte prossima la minima sarà di 16 gradi centigradi percepiti come tali. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8. Ivan Restanis alla regia, Silvio Vietra al microfono per il risveglio targato 22 giugno 2026.
5: L'anno era il 1968, Patti Bravo era prima con La bambola.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Da Hyundai Gabriel Anjou e l'Evenma, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni. Affitta la Tucson 2026 Preferred a trazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.
2: L'abbiamo ricordata nella nostra storia ci insegna perché a Londra nel 1969 si spegne all'età di 47 anni Judy Garland, interprete del famoso film Il Mago di Oz e del tema musicale Over the Rainbow.

0: cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 22 di giugno. Che io sono ancora un po' in vacanza. Andiamo a vedere adesso, appena trovo il sito. Cosa riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco?
1: Possibili temporali nel pomeriggio per quanto riguarda la meteo?
0: Intanto 40%.
1: Tu cerca però intanto.
0: No, ce l'ho, ce l'ho.
1: Ah, ce l'ho, bon, vai.
0: Allora, Ariete, inizio settimana teso, luna in opposizione, sole e mercurio in quadratura creano attriti con colleghi, clienti, partner e persone che vi chiedono solo un minuto per poi prendersene 50. Nel lavoro servono calma e metodo, non risposte a raffica. Accordi, mail e appuntamenti vanno controllati bene. Toro, si riparte con buone possibilità. Sole, Mercurio e Giove favorevoli sostengono colloqui, pratiche, scadenze, contatti e piccole trattative. Nel lavoro potete ottenere risposte utili o sistemare un accordo rimasto sospeso. Venere, in quadratura, però, rende più sensibili a freddezze, critiche e mancanze di attenzione. Gemelli, l'aria torna più scorrevole, luna e Venere favorevoli portano contatti utili, collaborazioni e rapporti più facili. Nel lavoro potete recuperare una conversazione, fissare un incontro, chiudere una piccola trattativa. Meglio restare concreti, senza saltare da un'idea all'altra. In amore c'è più disponibilità, anche fisica. Cancro, avvio teso, la luna in quadratura porta nervosismo, ritardi e questioni domestiche che rubano tempo. Sole e Mercurio nel segno vi danno però voce, lucidità e capacità di rimettere ordine. Nel lavoro non rispondete di pancia, soprattutto con capi, clienti o colleghi poco elastici. In famiglia servono confini netti. Leone, la luna amica e Venere nel segno vi rendono più persuasivi, più visibili, più pronti ad ottenere risposte. Nel lavoro potete fissare un incontro, sistemare una trattativa, recuperare un rapporto utile. Marte, in quadratura, però, porta fretta e irritazione davanti a ritardi o critiche. Vergine, il Sole e Mercurio dalla vostra aiutano colloqui, scadenze, documenti, accordi e rapporti con colleghi più collaborativi del solito. Marte favorevole sostiene energia e capacità di chiudere. Nel lavoro potete ottenere una risposta concreta o rimettere ordine in una pratica. In coppia torna un clima più gestibile. Bilancia, la luna nel segno vi dà oggi presenza e voglia di decidere, ma il sole e Mercurio contro portano pressioni da lavoro, casa, capi o famiglia. Non fate promesse per tenere tutti calmi. Oggi l'eleganza non basta a coprire un accordo sbagliato. Venere favorevole sostiene fascino e rapporti utili. Scorpione, la settimana parte con il sole favorevole e Mercurio dalla vostra. Buone possibilità per lavoro, richieste, documenti e decisioni rimaste in sospeso. Giove amico sostiene soldi e appoggi, mentre Venere in quadratura vi rende più esigenti nei rapporti. Amore concreto, chi c'è deve dimostrarlo coi fatti. Sagittario, la luna amica rimette la settimana su binari più scorrevoli, contatti, messaggi, proposte e collaborazioni ripartono meglio. Venere, favorevole, sostiene intesa, incontri e rapporti sociali. Saturno, dalla vostra, dà continuità al lavoro. Buona giornata per trattare, studiare, presentarvi, chiedere. Capricorno, luna in quadratura, sole e Mercurio in opposizione, lunedì da prendere con le pinze. Sul lavoro attenzione a ritardi, risposte sbagliate e persone che vi chiedono l'impossibile con aria innocente. Marte vi dà resistenza ma non vi rende immortali. In coppia evitate il tono secco, oggi ferisce più del previsto. Acquario, la luna favorevole riapre contatti, spostamenti e collaborazioni con più fluidità. Saturno amico vi dà metodo, ma Venere in opposizione rende i rapporti affettivi più esigenti del solito. Buona giornata per lavoro, richieste e decisioni pratiche. In coppia meno distacco, se ci siete fatevi trovare interi, non in modalità aereo. Pesci, settimana più fluida con il sole favorevole a darvi tono e maggiore sicurezza nelle scelte. Mercurio dalla vostra aiuta al lavoro, richieste, documenti e conversazioni rimaste in sospeso. Giove, amico, porta un appoggio utile. Buona giornata per trattare, decidere e farvi valere. In amore, concretezza.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

E attendendo le prime pagine alle 7:30, noi ricordiamo anche la scomparsa di Fred Astaire, che avviene nel 1987 a Los Angeles. Oltre ad essere un ottimo ballerino, è anche stato un grande cantante. Ascoltiamo Cheek to Cheek.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 7:30 brilla il sole a Montreal, approfittatene, potremmo avere un 40% di possibilità di precipitazioni piovose nel pomeriggio. Attualmente abbiamo raggiunto i 17 gradi percepiti come tali, oggi si va a un 24 come massima, sensazione di 28 con l'humidex, nella notte torniamo a 16 percepito come tale. Ricevo, le precipitazioni comunque sono limitate al 40%. Andiamo a vedere, si parla proprio di precipitazioni, quelle terribili che ci sono state durante il fine settimana, con allagamenti un po' dappertutto, in modo particolare in due zone, a St. Constant sulla riva sud e a Roxboro-Pierrefonds nell'ovest dell'isola. Ça recommence, titola la Presse Plus, ça recommence, quanto hanno detto alcuni abitanti che recentemente avevano subito analoghe alluvioni all'interno delle loro dimore, in modo particolare per via del fatto che il sistema idrico e fognario della città non poteva sostenere l'acqua che è caduta in periodo molto breve e in quantitativi molto elevati. Ne parla in un articolo, una serie di articoli nell'attualità della Press Plus di questa mattina, con anche la difficoltà di adattarsi a queste piogge che diventano sempre più estremi, il meno che si possa dire. Nelle Devoir di questa mattina si apre invece su un'inchiesta condotta dallo Devoir stesso, con le soccer n'est plus un jeu. Ci sono delle intese che non sono state rispettate, delle prove in condizioni mediocre, nessun contratto firmato con nessun club, insomma sono dei giovani talenti québécois del calcio che affermano essere stati imbrogliati da un'agenzia che ha comunque una licenza della FIFA, che gli ha fatto appunto intravedere una carriera pro in Europa, ma dietro i loro sogni distrutti si trova un settore che è regolamentato, ma dove la mancanza totale di sorveglianza da parte delle federazioni sportive lascia posto a delle pratiche a dir poco etiche, il meno che si possa dire. Un'inchiesta interessante nella prima pagina del Devoir, proprio in questo periodo di mondiali di calcio. E poi un'analisi, le Brexit ou l'espoir d'un renouveau transformé en regret. 10 anni fa il Regno Unito, sappiamo, votava per ritirarsi dall'Unione Europea, oggi è il momento di tirarne le somme che non sono molto incoraggianti. Ricordo tra le altre cose la notizia dell'ultima ora di questa mattina, Keith Starmer, il primo ministro, ha presentato le dimissioni. Non è legata al Brexit, ma comunque è una notizia che concerne il Regno Unito, mi sembrava giusto menzionarlo. Le Journal de Montréal, anche qui si parla della corvée nettoyage, la pulizia che segue questa inondazione che c'è stata, questi allagamenti in vari scantinati della zona ovest di Montréal. Ne parla ampiamente sotto forma delle pulizie necessarie attualmente le Journal de Montréal nella sua prima pagina, nelle sue pagine interne, con il titolo Corvée de nettoyage. E poi si parla anche delle lontre marine che si installano all'Aquarium di Québec, sono delle vere e proprie, diventate le vere e proprie vedette, animali molto simpatici questi, bisogna dirlo. E ne parla le Journal de Montréal di questa mattina. La Gazette, come spesso fa il lunedì, inchiesta su un soggetto originale e esclusivo, ma soprattutto che occupa tutta la prima pagina. Questa mattina si parla di una persona che aveva un accesso abbastanza facile con la ministra degli esteri all'epoca, Anita Anand. Military police warned about officers' claims of access to Anand. Alcune preoccupazioni erano state sollevate nel 2023 rispetto al fatto che appunto ci fosse questa persona che aveva un ufficiale, tra l'altro, delle forze armate canadesi, che aveva molta facilità nel raggiungere la ministra della difesa dell'epoca, Anita Anand, e mentre raccoglieva fondi per delle organizzazioni private ucraine. Prima pagina della Gazzetta di questa mattina, forse uno scandalo potrebbe nascere da tutto ciò. Per quanto concerne i giornali pancanadesi, il Globe and Mail inaugura quest'oggi la sua edizione con i negoziati Iran-Stati Uniti, US-Iran talks grow tense in Switzerland after fresh Trump threats. continua a minacciare il presidente americano di distruggere l'Iran e non certo facilita i negoziati attualmente. E poi Catching Some Sun, una bella fotografia, devo dire, l'ho vista anche in altri quotidiani, e si tratta di un popolo autoctono che si chiama Aymara, che sta in Bolivia, che ieri alzavano le mani al cielo con i cappelli tutti sollevati per accogliere i primi raggi del sole durante la celebrazione del nuovo anno delle Ande, che appunto sappiamo tutti è anche corrispondente al solstizio, che però per quanto concerne l'emisfero sud è quello invernale, non quello estivo. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Nel National Post si conferma invece la sentenza che è caduta durante il fine settimana per il businessman Stronach, che tra l'altro ha 93 anni adesso, lui è un miliardario nel settore delle parti di auto, Frank Stronach, ed è stato sentenziato per aggressione sessuale e assalto indecente, accaduto ciò decine di anni fa, però è stato trovato non colpevole in altri dieci capi d'accusa. Sembra che abbia intenzione di portare tutto in appello. Stronach 93 convicted, titola il National Post di questa mattina, anzi chiedo scusa, è quello di sabato, quello non è quello di quella stamattina, mea culpa, mea maxima culpa, pensavo fosse quello di oggi, invece è ancora quello di sabato. Comunque vi ho dato il titolo. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove anche lì si parla molto di Iran e di Trump che mette a rischio l'intesa, come lo indica il Corriere della Sera nel suo titolo questa mattina. Effettivamente le minacce non certo aiutano. Il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. La protesta di Teheran. Intanto le guerre, le condizioni del regime, Israele deve lasciare il Libano, i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo. Poi Meloni, uscita patriottica, Tajani, noi alleati, non sudditi. Si sa che la premier ha sfilato con gli alpini ieri dicendo che aveva bisogno di un momento patriottico. E poi la tragedia che è avvenuta, un'altra tragedia del sabato sera. In 9 nell'auto finiscono nel canale, morti 3 ragazzi, la strage di questo incidente terribile avvenuto in periferia a Milano. Comunque arrestato il guidatore, positivo all'alcotest. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche qui si apre su Trump, mina i colloqui a Lucerna, negoziato USA Iran in bilico dopo la minaccia, aprite Hormuz o vi faccio saltare. Poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO, sempre parole del presidente americano. Strage dei ragazzi sulle strade, auto in un canale, 3 vittime, parla di questo terribile incidente anche la Repubblica in prima pagina. E poi premio Strega, Mari resta in gara, il regolamento vieta esclusioni. Abbiamo sentito dello scandalo anche relativo a ciò. Passiamo adesso alla Gazzetta dello Sport. De Laurentiis esclusivo, sarà un grande Napoli, forti, competitivi e attraenti, sono certo che resteremo in alto, alla squadra non manca niente, ha detto il presidente. Mentre si parla anche del Milan, ecco gli uomini di Cardinale, il Milan cambia, anzi no, titola la Gazzetta, ed è tutto.

La Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles Giugno è l'evento L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

Facciamo gli auguri a Anna Rita Spinacci, cantante, nasce nel 1944, compie oggi 82 anni. L'abbiamo conosciuta e la ricordiamo con Quando dico che ti amo.

0: Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Paolo Rossi, non il giocatore, mi è scomparso anni fa, ma il cantante e anche attore, e oggi compie 73 anni e lo ascoltiamo con una canzone, In Italia si sta male.
1: In Italia ci sta il mare, per nuotare e per pescare. Le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole, in Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole, per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche, le albicocche da mangiare quando hai fame, ma guarda un po'.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

Nasce nel 1962, compie 64 anni, Jo Squillo, cantante, conduttrice televisiva e appunto ha fatto una bella canzone insieme a Sabrina Salerno. E poi ricorderemo anche il mancato principe Emanuele Filiberto di Savoia, figlio appunto di Vittorio Emanuele e nipote del re Umberto II, che oggi compie 54 anni. Anche lui si è dato per un periodo a presentare programmi in televisione e ha anche cantato con Pupo e Luca Canonici. Una bella canzone, Italia, amore mio.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, attenzione, problemi per l'autoroute Canton de l'Est, quella che porta all'ingresso del ponte Samuel de Champlain. Ci sono tre incidenti uno dopo l'altro ed è tutta bloccata la 10 dalla 35 fino alla 30, signore e signori. Quindi, e poi ritroverete traffico all'altezza del 134 di Taschereau per il ponte stesso. Gli altri ponti tutti al completo dal sud dell'isola, dal nord a stessi rallentamenti soliti alla 13 e alla 15, un po' meno del solito però devo dire. Poi c'è un incidente anche per prima di Sherbrooke per accedere al tunnel ponte Louis-Hippolyte Lafontaine, quindi è bloccato da Anjou a quest'ora l'accesso al tunnel, mentre c'è un incidente anche a Saint-Léonard per la metropolitana ovest che rallenta ulteriormente. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale Radio, CFMB 1280.
2: Fine settimana piogge torrenziali hanno causato allagamenti a almeno 300 abitazioni nella zona ovest e sulla riva sud di Montreal. Mentre alcuni residenti attribuiscono la colpa alle autorità municipali, queste ultime invocano una responsabilità condivisa. Nel distretto di Pierrefonds-Roxboro, il sindaco Jim Bays ha dichiarato ieri mattina in conferenza stampa che centinaia di case sono state allagate sabato. Si tratta delle stesse persone che furono colpite da un'analoga alluvione nel 2024, ha aggiunto. La situazione è davvero grave. Le piogge sono state così intense che l'acqua è risalita dalla falda freatica e si è perfino infiltrata nelle case attraverso crepe nel terreno o nei muri, ha aggiunto. Per Donald Desormeaux, il consigliere comunale Errol Johnson stima che il numero di vittime dell'alluvione sia superiore a quello registrato nel 2024 e nel 2025. Quando c'è così tanta acqua in un periodo di tempo così breve, non c'è molto che possiamo fare, ha affermato, aggiungendo che questo tipo di evento diventerà probabilmente più frequente in futuro a causa dei cambiamenti climatici. Dobbiamo guardare oltre le infrastrutture, la questione non è solo cosa possono fare le città, ma anche come possiamo aiutare le persone ad attuare misure per proteggere le proprie case. Non stiamo addossando tutta la responsabilità ai residenti, anche le città ha una responsabilità, ma tutti devono condividerla equamente, ha confermato Joël Joly, responsabile della divisione strade e acquedotti di Donald Desormeaux. A Saint-Constant, sulla sponda sud di Montreal, è già in fase di organizzazione un'azione legale collettiva. Mi impegnerò subito per organizzarla, ha affermato Dominique Lio, uno dei 200 residenti del comune la cui casa è stata allagata. Per Lio e molti dei suoi vicini si tratta della seconda alluvione in meno di 3 anni. Un'altra residente, Caroline Bruyard, inizierà a far porta a porta per mobilitare i vicini e intentare la causa collettiva. Nonostante abbia una pompa, la sua cantina si è allagata di nuovo. Abbiamo preso tutte le precauzioni che il comune e le compagnie assicurative ci hanno chiesto, ma non hanno effettuato alcun lavoro sulla rete fognaria. Come cittadini non possiamo contare sui servizi per i quali paghiamo profumatamente con le nostre tasse, si è lamentata la stessa. Secondo Environnement Canada, sabato nella zona ovest di Montreal e in diverse località della riva sud sono caduti tra 100 e 170 mm di pioggia in poche ore. In queste due aree sabato sono state ricevute circa 800 chiamate in pochi minuti. La compagnia assicurativa Desjardins segnala un aumento significativo delle richieste, dichiara di aver ricevuto quasi 1700 telefonate e ha aperto 1400 fascicoli relativi alle alluvioni. Dopo un primo ciclo di 100 giorni di consultazioni pubbliche, la società Alto si dichiara aperta a modifiche significative al progetto del treno ad alta velocità che collegherà Quebec a Toronto. Innanzitutto Alto intende valutare una proposta del comune di Mirabel che privilegia un tracciato che attraversa terreni espropriati dal governo federale negli anni 70 durante la costruzione dell'aeroporto di Mirabel. In questa regione la tutela dei terreni agricoli che potrebbero essere interessati dalla costruzione del TGV ha portato nelle ultime settimane a una mobilitazione degli agricoltori contro il progetto. In seguito la società statale intende valutare un tracciato che prevederebbe l'aggiunta di una stazione a Kingston, portando a 8 il numero totale di stazioni nel corridoio Quebec-Toronto. Quindi sarebbero Trois-Rivières, Laval, Montreal, Ottawa, Peterborough, e si aggiungerebbe Kingston, che aumenterebbe la popolazione servita di quasi 200.000 persone. Il ministro dei trasporti Stephen McKinnon e l'amministratore delegato di Alto Martin Amblot dovrebbero confermare queste informazioni oggi durante una conferenza stampa proprio a Kingston. Coglieranno l'occasione per presentare un rapporto di 142 pagine che raccoglie i risultati delle consultazioni svoltesi nelle varie città in cui verranno costruite le stazioni, nonché in tutti i comuni delle contee regionali situate lungo il corridoio in esame. La costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità, designata progetto di importanza nazionale lo scorso autunno dal primo ministro Carney, collegherà Quebec a Toronto tramite una linea ferroviaria elettrificata di 1000 km dedicata esclusivamente ai treni ad alta velocità. Un progetto di questo tipo consentirebbe di viaggiare tra Montreal e Toronto in circa 3 ore, Montreal e Quebec in 90 minuti e Montreal Ottawa in 60 minuti. Il costo del progetto potrebbe avvicinarsi ai 90 miliardi di dollari. I benefici economici saranno però significativi. Secondo Carney si parla della creazione di circa 51.000 posti di lavoro e un aumento del prodotto interno lordo di 35 miliardi di dollari all'anno. Tuttavia ricordo che il Bloc québécois ha annunciato la sua opposizione al progetto nella sua forma attuale, mentre il Partito Conservatore lo ha definito una mostruosità a causa del potenziale aumento dei costi. L'inizio dei lavori per il tratto Ottawa-Montreal è previsto intorno al 2029-2030. Canada e Australia hanno raggiunto un accordo che consentirà a Ottawa di acquistare da BAE Systems Australia un sistema radar oltre l'orizzonte per la regione artica. Stephen Fuhr, segretario di Stato canadese per gli approvvigionamenti della difesa, si trovava a Canberra ieri per annunciare tale accordo insieme al ministro della difesa australiano Richard Marles. Il Canada ha stanziato oltre 6 miliardi di dollari per lo sviluppo di questo nuovo sistema radar nell'Artico, la cui entrata in funzione è prevista per dicembre 2029. Questo sistema consentirà al Canada di rilevare minacce aeree e marittime in avvicinamento alle regioni settentrionali e artiche del paese e di fornire un allarme tempestivo nel nord. BAE Systems collaborerà con aziende canadesi per lo sviluppo del sistema radar del paese. L'ufficio del ministro Fuhr ha dichiarato che i lavori per questa nuova capacità dovrebbero iniziare il 1 luglio, aggiungendo che l'accordo segna il passaggio del programma radar artico oltre l'orizzonte alla fase di implementazione. Il governo canadese ha già stanziato 2 miliardi e mezzo per questa capacità nell'ambito dell'accordo con l'Australia. Il sistema radar sarà situato nell'Ontario meridionale con 2 siti di trasmissione e 2 di ricezione. Il Ministero della Difesa Nazionale ha già acquisito terreni vicino a Barrie e ai laghi Kawartha per i siti iniziali, una mossa che ha suscitato però polemiche e ha portato a petizione da parte dei proprietari terrieri locali. Si prevede che il radar oltre l'orizzonte sarà pienamente operativo entro il 2043 ed è considerato un elemento chiave del programma di modernizzazione del NORAD annunciato nel 2022, il cui costo totale è stimato a 38,6 miliardi su 20 anni. Secondo il servizio forestale della Columbia Britannica, l'incendio che imperversa vicino a Lytton si è allontanato dalle aree abitate e le condizioni meteorologiche sono ora favorevoli alle operazioni di spegnimento. La diminuzione dell'intensità del vento ha permesso alle squadre di intervenire e attaccare direttamente i fianchi nord e sud dell'incendio a Saw Creek, che sta divampando lungo l'autostrada 1 al sud del villaggio. Le ultime stime indicano che l'area interessata da tale incendio fuori controllo è di circa 7 km quadrati, un leggero aumento rispetto a sabato. Alcuni ordini di evacuazione emessi per il villaggio di Lytton sono stati declassati a livello d'allerta d'evacuazione. Environnement Canada però ha annunciato una massima di 30 gradi a Lytton ieri e prevede massime tra i 33 e i 35 nei prossimi 3 giorni. L'incendio ha innescato ordini di evacuazione allerta nella regione, interessando oltre 230 proprietà e portando alla chiusura di oltre 115 km dell'autostrada 1. Anche la comunità indigena di Lytton First Nation ha ordinato l'evacuazione di alcuni residenti. L'incendio è scoppiato venerdì, poco prima del quinto anniversario del devastante incendio del 30 giugno 2021, che rase al suolo interamente la città e causò 2 vittime. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera alla svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono, Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
4: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran, iniziate subito in Svizzera, le consultazioni ieri tra le delegazioni tecniche, lo fanno sapere fonti elvetiche. In particolare le parti avrebbero avuto un primo confronto sul programma nucleare iraniano. La delegazione della Repubblica Islamica sarebbe quindi ripartita per Teheran. Dopo il primo round di ieri, positivi commenti delle parti e dei mediatori di Pakistan e Qatar, nonostante le dichiarazioni di Trump avessero rischiato di far saltare l'incontro. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, aveva detto. E ieri Trump stesso è tornato ad attaccare l'Italia e gli altri paesi dell'alleanza. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e il suo premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TGCOM. Non sono deluso solo dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO, valuterò se ritirarmi dall'alleanza. E Meloni, come preannunciato dopo la sua seconda risposta agli attacchi di Trump, ha evitato ieri di replicare, preferendo trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero le vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente stamani tutti gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62 dollari, la valuta statunitense è scambiata a 1,42 dollari.
5: Previsioni del tempo.
2: Il cielo è prevalentemente soleggiato, abbiamo 17 gradi percepiti come tali, oggi si va a 24 umidex, a 29 nel pomeriggio, quando ci sarà anche però un 40% di possibilità di pioggia. Nella notte ritorniamo come a una minima di 16 gradi percepiti come tali. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9.
1: CFMB 1280.
2: Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 22/6/2026.
6: Come vecchi tempi.
2: Ma quanto vecchi.
6: Quanti vecchi.
2: Mamma mia.
6: Mamma mia.
2: Che ritardo.
6: Oh mamma mia. Senti, una bella canzone estiva.
2: Perché no?

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liès.
2: Abbiamo parlato dell'inaugurazione in questo giorno della murales dedicato a Beaudommage, proprio nel 2015, che mostrava un po' la copertina del disco lanciato dallo stesso Beaudommage 40 anni fa, 40 anni prima, cioè nel 1915, sì, buonanotte, 1995, sono un po' confuso oggi. Comunque la cerimonia, dicevo, ha avuto luogo proprio sulla stradina dietro l'indirizzo civico 6760 Rue Saint-Vallière, che è evocato in questo celeberrimo brano dal titolo Tous les palmiers, dove vorremmo essere noi adesso, sotto i palmieri, diciamocelo francamente.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Selyonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Selyonard, Toiture Unique.
1: Sport, ben tornato per informare. No, ti devo dire una cosa, francamente.
2: Che non hai seguito i mondiali, lo so.
1: No, ma anche perché eri in Italia.
2: Quanto a seguire il Milan?
1: No, beh, il Milan non so neanche se si scriva. No, ma anche perché ti devo dire la verità. In Italia ho avuto questa sensazione che non è tanto seguito sto mondiale.
2: Ma ti dirò la verità anch'io, a me Paolo me l'ha confermato, non c'è molta attenzione a ciò che si sta svolgendo.
1: Infatti anche nei bar sì, mettono la partita alcuni, ma non è che ci sia di persone che vanno nello specifico per beviamo qualcosa e ci vediamo la partita, voglio dire.
2: Io invece devo dirti che la sto seguendo con interesse, perché è bello scoprire anche nuove realtà calcistiche.
1: Sì, Curaçao.
2: Curaçao è un esempio, l'Iran è un altro, cioè ho visto partite incredibili, anzi ti do i risultati.
1: Dammeli subito perché io sono un po' indietro.
2: Delle partite giocatesi durante il fine settimana, anche se il collega Alessandro l'avrà senz'altro fatto ieri. Vi dico subito, il 20 giugno i Paesi Bassi, o l'Olanda se preferite, una bella partita, 5-1 sulla Svezia. Sì, proprio schiacciati. La Germania ha battuto la Costa d'Avorio 2-1. E quindi anche la Mannschaft è presente. L'Ecuador e Curaçao hanno pareggiato 0-0 e la Tunisia ha preso 4 pere dal Giappone. Questo è
1: il Giappone, voglio dire.
2: Esatto. Poi ieri, questo è il sabato. Ieri invece la Spagna si è ripresa dopo l'inizio un po' titubante, 4-0, però giocava contro l'Arabia Saudita, diciamocelo francamente. Il Belgio è stato fermato dall'Iran, 0-0, il portiere dell'Iran ha parato di tutto e di più. Veramente, cioè, questi due portieri sono incredibili, quello di Curaçao che io ho visto e questo qua dell'Iran anche. L'Uruguay ha pareggiato con Cap Verde 2-2
1: che sono in 10 sull'isola, voglio dire, poi dopo
2: no, devono essere almeno 11 perché sennò
1: sì, però l'ha preso da un parente che aveva la residenza lì, perché no, effettivamente è
2: incredibile, ma vero. E poi la Nuova Zelanda era addirittura andata in vantaggio contro l'Egitto. Io ho visto la partita, era 1-0 contro l'Egitto, poi l'Egitto si è ripreso.
1: L'Egitto
2: giochicchia, caspita. Infatti poi si è ripreso l'Egitto e ha battuto la Nuova Zelanda 3-1. Tra le partite di oggi attesa ovviamente c'è molta attesa per Argentina-Austria e anche la Francia che affronterà l'Iraq, ma c'è anche un'altra bella partita secondo me, Norvegia-Senegal, perché anche lì si giocano mica da ridere. Vabbè, questo è un po' la storia dei mondiali.
1: Ma comunque le grandi dovrebbero qualificarsi tutte poi.
2: Devo dire che anche il Canada, tu non l'hai seguito, sta andando molto bene. Fammi cogliere l'occasione per ringraziare l'amico Mario che mi ha corretto, perché avevo parlato di Ismael Koné che si è infortunato, frattura tibia perone. Giocatore canadese.
1: Sì, l'ho visto.
2: Proprio brutta frattura. È stato operato, però tutto a posto. Adesso è già uscito con le stampelle, accolto dagli amici della squadra, eccetera. Ma ho detto che giocava per la Roma. È il fratello che gioca per la Roma. Mi sono sbagliato. Lui gioca per il Sassuolo. E Mario me l'ha fatto notare. Lo ringrazio di ciò, perché ovviamente. Se correggeteci per l'amor di Dio quando ci sbagliamo, è giusto correggerci.
1: È giusto,
2: voilà, questo è per quanto concerne il calcio. Se vuoi aggiungere qualcosa sul tuo Milan, sono pronto ad ascoltare.
1: Il Milan sembrerebbe che
2: gioca ancora.
1: Gioca ancora, si sono iscritti al campionato. No, ma sembrerebbe che ci sono state. Adesso io per caso sono andato in un bar, c'era c'era lì la gazzetta da leggere, mi sono messo, avevo tempo.
2: Non alle 9 del mattino, eri più tardi, perché la mattina c'è una lotta per la gazzetta.
1: Sì, no, ma era un bar fuori portata. Ah, okay, quindi
2: poi alle 3 del pomeriggio avevano già letto tutti.
1: Infatti mancava giornatico. No, ma sembrerebbe che si stia organizzando bene. In ogni caso, hanno aspettato una settimana, che è un'eternità sul fattore del calciomercato, però sembrerebbe che si stia organizzando bene tutta la squadra. Speriamo, perché il Milan, voglio dire. Poi io, ma comunque,
2: abbiamo l'ascolto con enorme interesse.
1: No, ma perché non chiamano i senatori che hanno ancora, cioè Maldini, voglio dire, anche nella nazionale servirebbe un dirigente a livello di Maldini. Hanno chiamato Mancini a allenare ancora.
2: Ha sbagliato la consonante.
1: No,
2: preso la L anziché la C.
1: No, ma adesso io non. È Mancini il nuovo allenatore, no? Sembrerebbe. No.
2: Non so.
1: Niente, vabbè. E sì, che non c'è la nebbia il mese di giugno.
2: No, ma stavo seguendo i mondiali.
1: Sì, no, ma
2: siccome l'Italia non gioca.
1: No, da quanto ho capito sembrerebbe, se l'hanno confermato anch'io, io anzi ci scusiamo per queste non corrette informazioni. No, ma come si fa a prendere ancora Mancini dopo quello che, cioè, ci ha tradito, voglio dire, ha tradito lo sport italiano andando ad allenare una squadra solo perché gli davano 25 milioni, voglio dire, una bella cuzza, 25 milioni, però niente, adesso sembrerebbe...
2: Dovrebbe Mancini assumere ufficialmente la guida della squadra per l'inizio della nuova stagione in vista dei prossimi impegni autunnali. Per il momento è Baldini, non è Mancini.
1: È Baldini. Baldini. No, ma Baldini...
2: Ma il nome comunque, si chiama Silvio.
1: Non è mai stato tanto fortunato nel quando allena le squadre, ma
2: anche io
1: voglio dire, tu non alleni neanche casa tua, lascia stare. No, sembrerebbe che Baldini se lo merita, anche perché è sempre stato un po' criticato, perché dove andava o retrocedeva o niente, e quindi sembrerebbe
2: Milan non lo vuole.
1: Milan non lo vuole, vedo, ma no, ma vabbè, comunque. Senti, cambiando sport.
2: Passiamo a Marc Márquez, che ha dominato non ho mai saputo pronunciarlo io.
1: Vabbè, ma non fa niente.
2: E torna in corsa mondiale. Sì. Bagnaia comunque sul podio. Poi
1: parlando di motori, ho saputo che Hamilton ha vinto.
2: Ha vinto, complimenti. Allora si è aggiornato comunque, voglio dire.
1: Ma l'ho saputo il martedì o il mercoledì.
2: Beh, c'era le campane a Maranello, le devi aver sentite anche tu, dire.
1: No? E niente, vabbè, comunque, complimenti alle Ferrari. Il suggerimento era di metterci il motore.
2: E ha funzionato. Ottimo suggerimento.
1: Ottimo suggerimento.
2: Vuoi mettere un mention o parli di tennis?
1: No,
2: cioè, parliamo di tennis. Parliamo di tennis.
1: Ok, allora. Tennis. È già iniziato il Wimbledon, non ufficialmente i match importanti, ma le qualificazioni. E parlando di qualificazioni, oggi giocheranno tanti italiani, sì. Francesco Cinà ha già vinto il derby con Cadenasso, che è un altro italiano, e poi giocherà Stefano Travaglia contro il Mirkuk. Il nostro Gatemau canadese, vabbè, comunque sono tutti ragazzi giovani che però insomma, Maestrelli giocherà, Cecchinato, Draxi, il canadese Draxi oggi
2: tornato
1: gioca
2: per... Ivan, adesso
1: no,
2: si parla di tennis per 20 minuti
1: e no poi... vabbè, tennis è, cioè in Italia giocano solo a tennis, io te lo dico, lo sport nazionale è il tennis ormai. Beh,
2: comunque, sono tutti dei Sonego è partito bene a Mallorca, ha battuto Navone al terzo set.
1: Partire a Mallorca non è male.
2: Non è male, sono d'accordo con te. La nostra Leila, aspetta, metti il tuo mention, dai, che poi parliamo dello sport locale.
1: No, aspetta, non ho finito.
2: Gli dici tutti?
1: No, Sinner e Berrettini puntano a Wimbledon. Gli altri sono un po' preoccupati, soprattutto per il ritorno di Sinner, perché dopo il malessere che ha avuto E poi è ufficiale, torna Serena Williams.
2: Sì, incredibile, nel singolo anche.
1: Nel singolo.
2: Caspiterina, 40, quanti anni ha?
1: 41, 42 anni.
2: Complimenti.
1: Cioè, sembra giovane, ma a quell'età lì ci sono ragazzine di 20 anni che ti tirano la palla che la vedi passare,
2: La vedi passare?
1: Quando la vedi passare.
2: Anche dei problemi di vista, 40 anni cominci anche a avere dei problemi.
1: Esatto. Quando la vedi passare dici, ma. Senti il tuc dietro del tabellone. Comunque, complimenti alla Serena Williams. La figlia gioca bene. La piccolina, sì. Ogni tanto vedo delle filmate. Zverev...
2: Aveva un problema con il suo apparecchio per
1: non gli funzionava
2: l'insulina.
1: L'insulina,
2: ha sbagliato cosa, non ha preso quello che doveva prendere e ha sfinito.
1: Perché lui purtroppo ha
2: diabete.
1: Ha diabete cronico e quindi deve curarsi costantemente.
2: Deve sorvegliarsi.
1: Sorvegliarsi. La macchinetta non gli ha detto niente.
2: No, gli ha detto qualcosa di sbagliato. Tutto a posto.
1: Tutto a posto.
2: Burla per terra.
1: È caduto. Vabbè, staremo a vedere, voglio dire. Alla fine, insomma. Va bene, la mention, via.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514-952-8648.
2: Dunque, c'è subito il riscatto. Le azzurre di Velasco hanno battuto il Giappone. Sto parlando del volley italiano che sta andando, come ben sappiamo, alla grande. Per il ciclismo, Pogačar ha vinto anche l'ultima tappa su il Giro di Svizzera. Questo sta vincendo tutti i giri. Dove gira, vince.
1: Insomma, un fenomeno anche lui.
2: Voilà.
1: Era anche Armstrong, però...
2: Sì, però lui si drogava.
1: Esatto.
2: Fioretto sembra... Show, altro oro per l'Italia. Anche gli uomini battono la Francia. Complimenti, andiamo bene anche per la scherma. Dico, bene. A parte il calcio, lo sport italiano va benissimo. per lo sport locale...
1: Ma anche l'hockey va bene in Italia.
2: Sì, sì. Terza doppietta per Audrey Le Duc ai campionati canadesi di atletismo. Ha vinto i 100 e i 200. Complimenti perché... È la nostra speranza i mondiali e per le Olimpiadi. Wyndham Clark ha vinto per la seconda volta, sto parlando di golf, il PGA ieri.
1: Sì, c'è PGA.
2: Dov'è che è? L'Omnium degli Stati Uniti comunque. Complimenti. Per le raffiche di notizie, le Rose si sono accontentate di un pareggio 1-1. Parlo della squadra femminile di calcio di Montreal, voglio dire. Poi gli Alouette hanno perso di poco, ma hanno perso. Questa è l'altra notizia che volevo condividere con voi. Dunque 1-1 contro il Wild di Calgary per le Rose, mentre aspetta che ti do anche il risultato del appena lo trovo, era qua poco fa. Ecco qua, dicevo, per le Alouette 29 e gli Elks invece hanno di Edmonton 32, quindi 32-29 hanno perso. E sono un po' i vecchi demoni degli Alouette, questi Elks di Edmonton, devo dirti.
1: No, ma volevo tornare un attimino al tennis, perché c'è una polemica un po' in atto a Wimbledon, perché molti tennisti non sanno se, molti dei primi 20 non partecipano. Allora la All England Club, che è quella che gestisce le wild card, ha dato tante wild card a ex giocatori, tra cui le due sorelle Williams, perché giocheranno anche in doppio insieme.
2: Sì.
1: E per tentare di alzare un po' il livello del torneo, perché purtroppo quest'anno fra infortuni e forfè, perché no, non ci sarà neanche Musetti a Wimbledon, quindi tenta di essere rischiava di essere un torneo standard, beh, standard tra virgolette, ma perché non c'è Alcaraz, insomma, e quindi queste white card, Restelli non ci sarà.
2: Va bene,
1: abbiamo finito,
2: direi di sì.
1: Buon vento.
2: Beh,
1: Giovanotti e Alfa
2: Romeo.
1: No, Gamma
2: Beta.
1: No, Gamma Alfa Gamma.

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Filet mignon di manzo, sottovuoto, a $17,99 la libra. Acqua frizzante San Pellegrino, 330 ml, 6 bottiglie per $4,99. Sovraccosce di pollo disossate, $6,99 la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 1,25. Olio extravergine d'oliva, Salud, 1 litro a $8,99. Formaggio grattugiato King C, 600 grammi a $9,99.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: ritorna anche Brambilla oggi, ridendo e scherzando, eh. Tutti che tornano dalle vacanze. Brambilla, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come andiamo?
1: Sto facendo le valigie per partire.
0: La sento molto male, eh?
1: Mi sente? Test.
0: Sì, la sento, ma male. La sento un po' rauco, boh. Ma a raffreddore?
1: No, sto preparando per venire in Canada per seguire i mondiali.
0: Ho capito. Deve essere un nuovo giacca abbiamo qua, non si sente niente. Vabbè, no. Allora?
1: No, vabbè, niente. So che ho l'aereo e partirò fra poi, insomma.
0: Ho capito. Va bene. A parte questo?
1: Niente. Quindi, niente. La ringrazio per l'hotel che mi ha trovato.
0: Ma figuri, niente, nessun problema.
1: Che cos'è che sta facendo?
0: Sto cercando di capire perché la sento così male, signor Brambilla. Perché
1: ma veramente... io sentivo bene, io la sento bene.
0: Mi fa piacere, io la sento male.
1: No, niente, come... stavo dicendo, allora i mondiali partiranno presto in Canada.
0: I mondiali sono già partiti, signor Brambilla. Vedo che, no, come tutti partiti. Gli italiani, non li sta seguendo.
1: No, ma... Ah, perché sono già partiti.
0: Sono partiti, no, da ormai una settimana e più.
1: Sì. Questo te che mi ha trovato, Charlie Hotel, qualcosa,
0: sì,
1: del genere,
0: sì,
1: a Edmonton.
0: Sì, è un po' lontano, però.
1: No, ma io ho visto sulla cartina geografica con Google Map. Come faccio ad andare a Toronto a seguire?
0: No, ma
1: i treni, no?
0: No, perché le volevamo suggerire di seguire invece gli allenamenti della squadra italiana locale di Edmonton. Visto che l'Italia non gioca, ho detto ma la faccio seguire, no, anziché seguire gli italiani di Montreal, le facciamo seguire gli italiani di Edmonton.
1: Ma no, ma voglio dire, è lontano Edmonton da Toronto.
0: È un pochino sì.
1: Ma come mai non avete optato per un hotel?
0: No, ma stiamo costruendo un treno ad alta velocità, se ho capito, dovrebbe essere pronto nel 2043.
1: Ma perché ho detto, ma probabilmente ci saranno i treni che portano lì.
0: Signor Brambilla, guardi, siccome abbiamo capito che quest'anno i mondiali in Italia si seguono poco, abbiamo deciso di sospendere anche il suo invio, non serviva molto inviarla, quindi abbiamo detto lasciamo stare e facciamogli seguire piuttosto altri sport.
1: Però io lo ringrazio per la fiducia.
0: Siccome c'è un campionato di padella
1: No, il padella. Le usa la Mariuccia, le padelle.
0: Sì, lo so.
1: Paolo Isontino, la milanese, inizia da ridere.
0: Complimenti. Senta un po'. Mi hanno detto che ha avuto un'occasione di parlare direttamente con Serena. È vero?
1: Chi, da Brancale?
0: No, la Williams.
1: La Williams. No, ma perché due del mondo un po'.
0: Ma devo dire che tra i due preferisco anch'io la Brancale, però voglio dire.
1: Niente, sto tornando. Io ho insistito perché no. Perché mi ha chiesto se torno o non torno. Mia sorella non vuole perché sa che sono molto unite le,
0: sì, lo so,
1: le serene.
0: Giocano il doppio insieme.
1: Informato.
0: Ma certo che sono informato. Cioè.
1: No, giocano insieme, solo che il problema è che sono un po' fuori.
0: Sì.
1: Adesso,
0: anche perché gli hanno previsto un materasso doppio, diciamo già,
1: no,
0: francamente,
1: no, perché
0: ci vorrebbe un king size, ecco.

0: però hanno detto, beh, insomma, se ti due, se ti sorelle, voilà, non c'è problema.
1: Che cribbio. Invece.
0: E le hanno posizionate a Wimbledon. No, vicino a Wimbledon, non proprio a Wimbledon.
1: A Edmonton anche loro.
0: Ci sarà questo ritorno, purtroppo il nostro Musetti non sarà presente, perché io gli avevo detto di non forzare, ma lui ha continuato.
1: Lo so, ma non capisco perché non seguono i suoi consigli.
0: Ma infatti Sinner ha incominciato ad allenarsi sul cemento, per dopo passare per l'erba, dato che il cemento è molto più veloce dell'erba, e quindi i riflessi aumentano. Sono tutte delle teorie che voi interessa ancora.
1: Guardi, i nostri collegamenti sono proprio per scoprire tutto questo con lei, voglio dire.
0: Ho sentito una bella battuta che ha fatto il suo regista, complimenti al regista che ha, tra l'altro. Ferrari hanno cominciato a mettere il motore. Gli ha consigliato che questa cosa
1: Dicono addirittura che in Austria si giocherà con l'Aduo.
0: Il motore è
1: potenziato. Dicono 2 decimi al giro per prendere la Mercedes. Al Zeltweg, il cavallino si gioca il primo sviluppo previsto dal regolamento.
0: Ma insomma, adesso io ho fatto la battuta, ma è una cosa che io ho studiato. Tra un taglio dell'erba e l'altro mi dedico anche alla motoristica.
1: Io sento che sta parlando, ma capisco poco quello che dice. Non so, c'è un problema di cuffia.
0: Sa che sono un esperto anche di motori.
1: Certo, sì, lo so. Comunque la vittoria di Hamilton, bisogna dire, ha aiutato anche il morale, ecco, di tutto.
0: Certo, perché erano ormai 20 anni che non si diceva. Il morale era un po' passino, ecco, se vogliamo proprio dirlo.
1: Comunque si gioca il primo gettone di sviluppo Aduo, una mossa che potrebbe cambiare le gerarchie in pista, dicono.
0: Adesso le torno in curiosità, si chiama Aduo perché è stato concepito in via Aduo.
1: No, è un acronimo Aduo, signor Brambilla, sta per Additional Development and Upgrade Opportunities.
0: Ma certo, sulle Power Unit, va bene.
1: Vabbè, comunque dice che è un meccanismo che è stato introdotto dalla FIA per consentire ai motoristi in difficoltà di ridurre il divario di prestazione, insomma.
0: Sulle macchine moderne hanno messo il tasto al posto della chiave.
1: Qui si parla di, come lei ben sa, di un motore endotermico, signor Rapì.
0: Adesso lei mi sta un po' sottovalutando, mi permetta questa osservazione, caro, perché il motore endotermico.
1: Ma certo. Io ce l'ho sulla bicicletta, ce l'ho. Endotermico.
0: Ma infatti io gliel'avevo detto 20 giorni fa, lo provi? Dopo vedrai che si troverà bene, anche perché scalda, ma non consuma, così lei ha calduccio quando pedala.
1: È come i tortellini panna prosciutto, una volta che gli prova...
0: dopo non via, c'è la Parmalat che ha costruito un impero.
1: Lo so, ha fatto bene comunque. Vabbè, signor Brambilla, la sento in piena forma, ma non sento niente di quello che dice, quindi dobbiamo risolvere questo problema tecnico da qui al prossimo intervento di lunedì prossimo.
0: Voi so che avete un'equipe che
1: Si infatti.
0: Lavora dietro le quinte.
1: Un'equipe, come si può dire, da urlo
0: proprio.
1: Un po' come l'urlo vichingo dei norvegesi, l'ha sentito l'urlo vichingo dei norvegesi?
0: No.
1: Fa impazzire gli Stati Uniti in questo momento, quando vincono, comunque, ha lanciato.
0: Non mi ha detto come va il Canada.
1: Il Canada sta andando bene, ha ottenuto il primo punto nella sua storia e poi anche i primi 3 punti. L'ultima partita ha vinto 6-0. Apro e chiudo.
0: Con chi giocava? Contro l'Italia? L'Italia non gioca.
1: Comunque si è infortunato Coné, che io ho sbagliato menzionando che fosse un giocatore della Roma, è l'altro, quello che gioca nel Sassuolo. Comunque c'è un sacco di giocatori, devo dire. Sì, ma ci sono un sacco di giocatori nella squadra del Canada che giocano in Italia, inclusa una grande squadra nero-azzurra che quest'anno ha vinto anche lo scudetto e la Coppa Italia. Vabbè, ma lasciamo stare.
0: Ma l'Atalanta non mi risulta che...
1: Sia Bramira, le auguro una splendida giornata.
0: Sì, io sono contento di averla risentita.
1: Allora, io non troppo, parto, ma vabbè, così è.
0: Allora io non parto.
1: No.
0: Parto di questo avvenimento, ma cos'è? C'è un po' di crisi lì da voi, perché... Non mi avete fatto fare le Olimpiadi, vabbè, mi avete fatto fare le Olimpiadi perché era qua. Tra l'altro non so perché mi avete mandato Cervinio, ma voglio dire.
1: Era una distrazione, succede.
0: Ho capito, però.
1: Vabbè. Caro Brambilla, la devo lasciare perché ho un giornale radio da preparare, c'è un sacco di cose da fare.
0: Ma prepari anche due spaghetti, che cosa mai?
1: Vabbè, prepareremo anche due spaghetti. Tante cose, Brambilla. Arrivederci. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Beh, malgrado si sia giunti già alle 9 del mattino, il traffico è ancora molto pesante nella parte centrale dell'isola, quella ovviamente che concerne la metropolitana ovest, Décarry, entrambe le direzioni nord e sud vicino alla metropolitana. C'è tra l'altro un paio di incidenti, uno subito dopo Anjou, sempre sulla Met West, uno dopo Papineau e uno all'altezza di Rockland, che complicano ulteriormente la situazione. Migliorata invece la situazione dalla riva sud, problemi solo per uscire dal ponte Jacques Cartier e ovviamente per accedere al tunnel, dove c'è anche lì un incidente all'altezza di Sherbrooke, direzione Boucherville. Per il resto un po' più scorrevole di prima, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Notizia dell'ultima ora: secondo Statistics Canada, a maggio l'inflazione in Canada è aumentata del 3,2% su base annua rispetto al 2,8% registrato ad aprile. L'agenzia federale attribuisce l'aumento su base annua all'incremento dei prezzi della benzina. L'inflazione nazionale non superava il 3% dalla fine del 2023. È importante da sottolineare che per il Quebec anche qui l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento significativo, raggiungendo il 3,6% a maggio rispetto al 3% del mese precedente. Nel fine settimana piogge torrenziali hanno causato allagamenti in centinaia di abitazioni nella zona ovest e sulla riva sud di Montreal. Mentre alcuni residenti attribuiscono la colpa alle autorità municipali, queste ultime invocano una responsabilità condivisa. Nel distretto di Pierrefonds-Roxboro il sindaco Jim Bays ha dichiarato ieri mattina in conferenza stampa che centinaia di case sono state allagate. Si tratta delle stesse persone che furono colpite dall'alluvione del 2024, ha aggiunto. Le piogge sono state così intense che l'acqua è risalita dalla falda freatica e si è persino infiltrata nelle case attraverso crepe nel terreno o nei muri, ha aggiunto. Per Dollard des Ormeaux, il consigliere comunale Errol Johnson stima che il numero di vittime dell'alluvione sia superiore a quello registrato nel 2024 e nel 2025. Quando c'è così tanta acqua in un periodo di tempo così breve, non c'è molto che possiamo fare, ha affermato Johnson, aggiungendo che questo tipo di evento diventerà probabilmente più frequente in futuro a causa dei cambiamenti climatici. Dobbiamo guardare oltre le infrastrutture. La questione non è solo cosa può fare la città, ma anche come possiamo aiutare le persone ad attuare misure per proteggere le proprie case. Non stiamo addossando tutta la responsabilità ai residenti, ha detto il sindaco. Anche la città ha una responsabilità, ma tutti devono condividerla equamente. Bisogna dire che a Saint-Constant, invece, sulla sponda sud di Montreal, è già in fase di organizzazione un'azione legale collettiva. Mi impegnerò subito per organizzarla, ha affermato Dominique Lio, uno dei 200 residenti del comune la cui casa è stata allagata. Per Lio e molti dei suoi vicini si tratta della seconda alluvione in meno di 3 anni. Un'altra residente, Caroline Bruyard, inizierà a far porta a porta per mobilitare i vicini e intentare anche lì una causa collettiva. Nonostante abbia una pompa, la sua cantina si è allagata di nuovo. Abbiamo preso tutte le precauzioni che il comune e le compagnie assicurative ci hanno chiesto, ma non hanno effettuato alcun lavoro sulla rete fognaria. Come cittadini non possiamo contare su servizi per i quali paghiamo profumatamente con le nostre tasse, si è lamentata. Secondo Environnement Canada, nella zona ovest di Montreal, in diverse località della riva sud, sono caduti tra 100 e 170 mm di pioggia in poche ore. In queste due aree sabato sono state ricevute circa 800 chiamate, sto parlando ovviamente dell'ovest di Montreal e della riva sud. La compagnia assicurativa Desjardins ha segnalato un aumento significativo delle richieste, ha ricevuto quasi 1700 telefonate e ha aperto quasi 1400 fascicoli relativi alle alluvioni. Dopo un primo ciclo di 100 giorni di consultazioni pubbliche, la società Alto si dichiara aperta a modifiche significative al progetto del treno ad alta velocità che collegherà Quebec e Toronto. Innanzitutto Alto intende valutare una proposta del comune di Mirabel che privilegia un tracciato che attraversa terreni espropriati dal governo federale negli anni 70 durante la costruzione dell'aeroporto di Mirabel in questa regione. La tutela dei terreni agricoli, che potrebbero essere interessati alla costruzione delle infrastrutture a TGV, ha portato nelle ultime settimane a una mobilitazione degli agricoltori contro il progetto. In seguito la società statale intende valutare un tracciato che prevederebbe l'aggiunta di una stazione a Kingston, portando a 8 il numero totale di stazioni, ossia Trois-Rivières, Laval, Montreal, Ottawa e Peterborough. L'aggiunta di Kingston aumenterebbe inoltre la popolazione servita di quasi 200.000 persone. Il ministro dei trasporti Stephen McKinnon e l'amministratore delegato di Alto Martin Amblou dovrebbero confermare queste informazioni quest'oggi durante una conferenza stampa proprio a Kingston. Coglieranno l'occasione anche per presentare un rapporto di 142 pagine che raccoglie i risultati delle consultazioni tenutesi nelle varie città in cui verranno costruite le stazioni, nonché in tutti i comuni della contea regionale situati lungo il corridoio in esame. La costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità, designata progetto di importanza nazionale lo scorso autunno dal primo ministro Mark Carney, che collega Quebec e Toronto tramite una linea ferroviaria elettrificata di 1000 chilometri dedicata esclusivamente a treni ad alta velocità. Un progetto di questo tipo consentirebbe di viaggiare tra Montreal e Toronto in circa 3 ore, tra Montreal e Quebec City in 90 minuti e tra Montreal e Ottawa in circa 60 minuti. Il costo del progetto potrebbe avvicinarsi ai 90 miliardi di dollari, ma i benefici economici sarebbero significativi. Secondo Carney si parla della creazione di circa 51.000 posti di lavoro e un prodotto interno lordo in aumento di 35 miliardi di dollari all'anno. Tuttavia ricordo che il Bloc Québécois e anche il Partito Conservatore sono opposti a tale progetto. L'inizio dei lavori per il tratto Ottawa-Montreal è previsto intorno al 2029-2030. Canada e Australia hanno raggiunto un accordo che consentirà a Ottawa di acquistare da BAE Systems Australia un sistema radar oltre l'orizzonte per la regione artica. Stephen Fuhr, segretario di Stato canadese per gli approvvigionamenti della difesa, si trovava a Canberra ieri per annunciare tale accordo insieme al ministro della difesa australiana Richard Marles. Il Canada ha stanziato oltre 6 miliardi di dollari per lo sviluppo di questo nuovo sistema radar nell'Artico, la cui entrata in funzione è prevista a dicembre 2029. Questo sistema consentirà al paese di rilevare minacce aeree e marittime in avvicinamento alle regioni settentrionali e artiche del paese e di fornire un allarme tempestivo nel nord. BAE System collaborerà con aziende canadesi per lo sviluppo del sistema radar canadese. L'ufficio del ministro Fuhr ha dichiarato che i lavori per questa nuova capacità dovrebbero iniziare il 1 luglio, aggiungendo che l'accordo segna il passaggio del programma radar artico oltre l'orizzonte alla fase di implementazione. Il governo canadese ha stanziato 2,5 miliardi di dollari per questa capacità nell'ambito dell'accordo con l'Australia. Il sistema radar sarà situato nell'Ontario meridionale con 2 siti di trasmissione e 2 di ricezione. Il Ministero della Difesa nazionale ha acquisito a tal proposito terreni vicino a Barrie e ai laghi Kawartha per i siti iniziali, una mossa che ha però suscitato polemiche e ha portato a petizione da parte dei proprietari terrieni locali. Si prevede che il radar oltre l'orizzonte sarà pienamente operativo entro il 2043. È considerato un elemento chiave del programma di modernizzazione del NORAD annunciato nel 2022, il cui costo è stimato è di 38,6 miliardi di dollari su 20 anni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson, conquistando il soprannome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance nel punto stampa stamattina al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna. La squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro 2 giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di progressi reali, pur avvertendo che servirà prudenza. Conferma l'accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni con l'istituzione di un canale di comunicazione permanente per la gestione dello stretto di Hormuz e la creazione di una cellula di coordinamento per fermare le operazioni militari israeliane in Libano. raid che continuano nel sud del paese, nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere, il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato due volte per doping nel 2012 e nel 2016.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.62, il dollaro statunitense è scambiato a $1.42.
4: Previsioni del tempo.
2: Brilla il sole a Montreal, abbiamo 17 gradi percepiti come tali a quest'ora. Ricordo che abbiamo una massima prevista adesso in aumento, 25, sensazione di 29, nella notte andiamo a 16 percepito come tale, 40% le possibilità di ricevere qualche goccia di pioggia nel pomeriggio e in serata. I prossimi appuntamenti con informazioni CFMB sono dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17.
5: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio di questo lunedì 22 giugno.
6: Ippi, ya, o, yo, J-Ax.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
1: E lo abbiamo già in linea con noi. Buongiorno Aldo.
2: Buongiorno Silvio, come va?
1: Bene, grazie. A te?
2: Molto bene, molto bene. Bella temperatura.
1: Bella sole. Giornata, case che si vendono in tempo molto limitato. Devo dirti che avevo parlato del mio vicino di casa che aveva messo la casa in vendita. Ebbene, è venduta, ma non solo venduta, devo dirti che i nuovi inquilini sono già arrivati, quindi molto veloce la cosa, è un paio di mesi, si fa tutto.
2: Sì, le cose si vendono bene, allora è incoraggiante per la gente che vorrebbe vendere la loro proprietà o hanno l'intenzione di vendere quest'anno. Il tempo è buono, perché a me, io mi piace molto lavorare l'estate, perché le case si vedono molto meglio.
1: Certo.
2: C'è più questa veduta della casa che si vede molto, diciamo, più allegro, diciamo, cioè, si vede il terreno, le foto escono molto meglio, non ci sono questi tempo davanti alla casa che toglie molto la vista di una casa, quando ci sono quelli fuori. Allora la veduta di una casa a questi tempi dell'anno sono magnifiche.
1: Sì, assolutamente, il tempo giusto, tempo ideale, anche in termini ovviamente di periodizzazione, poiché sappiamo che il 1 luglio si avvicina a grandi passi, momento del trasloco. Molti inquilini hanno deciso questa volta di fare il grande passo e acquistare una proprietà, considerato i prezzi degli affitti.
2: Sì, e lì sai, è normale che c'è sempre un po' più movimento per il 1 luglio, però abbiamo notato che sì, che è molto più occupato questo tempo dell'anno, i notai sono più occupati come sempre per le vendite, però c'è una tendenza di tante che sloggiano prima del 1 luglio, dopo il 1 agosto, 1 settembre, c'è molto più negoziazione in maniera di cambiare le date di occupazione, e c'è questa maniera di aiutare la gente. Tanti a volte si affittano una casa per 2 mesi o noi abbiamo una casa che, se qualcuno ha venduto la loro casa e vorrebbero affittare una casa per un paio di mesi, tutto mobiliato, noi abbiamo una casa così. Mm-hmm. Allora ci sono maniere di, possiamo accomodare i compratori a volte che non sono capaci di prendere la proprietà a un certo tempo, e lì cerchiamo di accomodarli per 2 o 3 mesi, e allo stesso tempo accomodarci pure quelle che vendono, perché non ci devono sentire stress che devono uscire tra 1 mese o 2.
1: Assolutamente, queste sono tutte nozioni che possono essere facilmente inserite in un contratto di vendita.
2: Sì, è lì dove noi ci dobbiamo lavorare con i nostri clienti che vendono le proprietà, per sapere e comunicare con i nuovi compratori come le date dobbiamo mettere sul contratto per essere sicuro che le cose escono bene.
1: Ecco, parlando di contratti, vogliamo un attimino fare il punto su quelli che sono i documenti necessari e obbligatori oggi come oggi per mettere appunto una proprietà in vendita.
2: Sì, vedi, noi adesso pure Silvio, non lo dico perché mi dimentico, una cosa che è molto importante che noi adesso dobbiamo fare, e dobbiamo identificare i nostri clienti. Allora quando andiamo lì dobbiamo prendere sia il loro permesso o la carta medicale se non ci hanno permesso di guidare, e dobbiamo identificare, dobbiamo chiedere a loro che sono d'accordo che noi dobbiamo mettere questa informazione sui nostri contratti, perché il governo adesso vuole che noi lavoriamo per loro e identifichiamo tutti i nostri clienti, e questa è una cosa che siamo obbligati di fare per avere il contratto. Poi c'è un contratto che noi dobbiamo scrivere per mettere tante cose, sarebbe il prezzo, le grandezze della proprietà, del terreno, le cose che noi vogliamo, che voi volete includere, escludere una casa. Questo è il contratto, e le date che volete dare al notaio, date che volete uscire dalla casa. Questo su un contratto si mette tante cose così. Poi una volta che firmiamo questo contratto, sappiamo che c'è la dichiarazione del venditore, che noi parliamo spesso di questo, che noi dobbiamo riempire, molto importante, di mettere le cose aggiornate a oggi, quello che è stato fatto nella proprietà, quelle che almeno vi ricordate, e quelle che avete fatto, se avete le fatture ancora meglio, se avete una fattura del tetto che è stato rifatto, cambiato le finestre, sai, se l'avete buono, se non l'avete ma si vede che è stato fatto, va bene lo stesso, sai? Allora ci abbiamo tante cose che dobbiamo scrivere su questa declarazione per essere sicuro che le cose si fanno bene. Possiamo mettere, io lo faccio spesso per la gente di una certa età, vendiamo la proprietà senza garanzia legale, perché sapete, dopo un certo tempo non volete avere più problema su una persona che ritorna una volta che vendete. Però dobbiamo sempre dichiarare le cose che sapete, perché mettendo che non è garantita, non avete la garanzia legale, dobbiamo sempre menzionare le cose che avete fatto, o se avete una cosa che sapete sulla proprietà, dobbiamo lo stesso mettere su questa declarazione. Allora ci sono tante cose, Silvio, che dobbiamo fare, preparare dopo di quello. Se avete un certificato di localizzazione, sarebbe la pianta della casa, più di 10 anni, dobbiamo comandare questo. Allora sono tutte cose che io mi occupo durante la vendita, prima che cominciamo a mettere la proprietà sul mercato. E poi durante la vendita, Silvio, si sa che ci sono le visite, mi occupo io. Ci sono negoziazioni, mi occupo io. Poi una volta che abbiamo un'offerta accettata, c'è la persona che deve andare in banca, allora io faccio tutto il suivi, sarebbe sto dietro di quello, essere sicuro che queste persone sono capaci di avere un'ipoteca. E poi c'è l'ispezione, che sono io ancora lì per verificare che le cose vanno bene. Allora c'è molte cose prima che andiamo al notaio, poi proviamo i documenti al notaio. C'è molto lavoro, molto movimento e molte cose che si deve fare bene, giusto, per concludere questa vendita.
1: Ecco, e poi bisogna ricordare anche che adesso, facendo parte di Remax Excellence, è tutta un'equipe che è al lavoro e avete i contatti giusti anche in termini appunto di notai, di geometri, tutto ciò che occorre per mettere adeguatamente una proprietà in vendita.
2: Abbiamo una squadra di più, adesso siamo arrivati di più di 70 agenti immobiliari solo nel nostro ufficio, lasciamo parlare degli altri, che noi collaboriamo con tutti gli uffici, tutte altre compagnie. Allora il nostro ufficio siamo 70 e più, e abbiamo, diciamo, tutte queste cose che abbiamo bisogno per aiutarci a fare queste transazioni e senza avere problemi.
1: Prima tappa ovviamente 891-8458, contattate Aldo, perché la cosa principale deve essere di determinare il giusto valore della proprietà per metterla in vendita.
2: Eh sì, è lì dove ci sediamo insieme, guardiamo la proprietà, mi date le informazioni al telefono, io già comincio a fare tutte le ricerche. Prima che arrivo a casa vostra esco tutto, le tasse, le valutazioni della villa, parecchie cose che sono capace di uscire già sui documenti che sono pubblicati per gli agenti immobiliari, e poi cerchiamo a vedere la vostra proprietà, che tipo di proprietà, poi guardo io sulle proprietà che sono simili alla vostra sul mercato, e la stessa cosa, diamo il 6 mesi a un anno indietro, troviamo le case che sono state vendute più o meno come la vostra, e lì ci possiamo basare su un valore del mercato, il valore del prezzo, e questo lo facciamo insieme, non sono io che dico guarda così così, lo guardiamo insieme e decidiamo insieme il valore della vostra proprietà.
1: Esatto. Poi c'è da definire un altro elemento fondamentale, caro Aldo, è che oggi abbiamo appena dato la notizia, perché è una notizia dell'ultima ora, ma c'è effettivamente un aumento del tasso inflazionistico. Ora sappiamo che quando aumenta l'inflazione c'è la seria possibilità che cambino anche i tassi di riferimento della Banca Centrale, che lo ha mantenuto stabile negli ultimi mesi, ma che potrebbe aumentare. Quindi anche lì bisogna affrettarsi ad ottenere un mutuo preapprovato.
2: Sì, e tanti compratori li hanno già, o i nuovi escono per averli. Io lo dico sempre, Silvio, stiamo in un mercato buono, però quanto tempo questo mercato si può tenere non lo so. Si sa che ci sono tanti problemi nel mondo, che cambia tante cose nell'inflazione nostra. Allora c'è un movimento un po' differente. Come detto, le proprietà si vendono ancora bene, a un buon prezzo, però potrebbe cambiare nei prossimi mesi, anni. Dico sempre, battiamo il ferro quando è caldo, perché come detto, io ho vissuti su 39 anni negli immobiliari i tempi che sono buoni, i tempi che sono cambiati, i tempi che sono andati un po' più difficile, è normale, perché l'immobiliare è così, la maggiorità delle volte tenendo una proprietà sì, avrete sempre un valore che non perdi, il valore non è che lo perdete, però se si può andare a prendere di più quando il mercato è buono, è il tempo giusto.
1: Esatto, e adesso è il momento giusto per ottenere di più, perché effettivamente anche se le vendite sono limitate per via del fatto che ci sono poche proprietà in vendita, i valori sono ancora molto elevati.
2: Sì, e lì quando parliamo di proprietà, Silvio, parliamo di tutto tipo di proprietà, non solo le proprietà residenziali, perché quello si vendono sicuro, però parliamo di flex, duplex fino a 5 flex, quelli diciamo standard che la gente hanno comprati, e poi se avete proprietà di rivenuta da 6 a fino a 100 proprietà, 6, 10, 8, 15, c'è una domanda, c'è un cliente che cercano quelli, e allo stesso tempo se avete una proprietà industriale che ha cercato di vendere, c'è ancora un movimento sulle proprietà industriali che la gente vuole comprare. Allora c'è nei tutti i tipi di proprietà, in tutte le zone ci sono compratori in giro, però come ho detto il tempo è buono, approfittiamo del tempo.
1: Esatto, è la cosa fondamentale da sottolineare, bisogna approfittare, cogliere il momento che è il momento appunto opportuno, e bisogna appunto approfittarne. Quindi abbiamo parlato di tutti i tipi di proprietà, non abbiamo detto dove.
2: In tutte le zone, Silvio, perché il Quebec si vende bene, Montreal, Laval, Rissud, West Island, nelle zone di Montérégie, Terrebonne, Lachenaie, se andate al nord sono tanti posti che gente hanno le proprietà nel nord che si vendono ancora bene. Le proprietà se sono messe sul mercato a un prezzo del mercato di oggi, ci sarà sempre un compratore, almeno qualcuno che stanno ricercando queste proprietà. Allora io parlo di tutte le zone e io lavoro in tutte le zone, perché tanti anni di esperienza che ho fatto con l'immobiliare, che conosco tante zone.
1: Esatto, e come dicevi giustamente, con 39 anni di esperienza dietro la cravatta, hai servito, ormai ti trovi a servire addirittura, mi dicevi, i nipoti, neanche i figli, i nipoti dei tuoi primi clienti.
2: È giusto, vedi che le cose, sì, passa, il tempo passa, i clienti sono sempre in giro perché l'età c'è sui clienti, però vedi sono molti amici di mio figlio, mia figlia che mi chiamano, che compratori che cercano le proprietà, mi chiamano perché i loro genitori vogliono vendere le proprietà, allora c'è questo movimento, a parte come ha detto i nipoti della gente che io ho venduto le proprietà 30 anni fa e più, allora c'è un bel movimento, una bella clientela, però come ho detto ho clienti, cerco, voglio lavorare Silvio, perché mi sento ancora molto bene, molto forte, entusiastico, ho molta energia e mi piace quello che faccio, veramente per me è stato sempre un piacere e è una cosa che ce l'ho al cuore, per aiutare i nostri clienti, i nostri ascoltatori, di fare le cose bene per loro e essere sicura di andare a prenderci il massimo della loro proprietà.
1: Ecco, e credo che il tuo entusiasmo sia contagioso, lo si sente quando parli del settore che ti sta a cuore, del settore dell'immobiliare, e lo sentono anche i nostri amici all'ascolto, perché telefonano poi all'891-8458, vero?
2: Questo posso dire Silvio, ci abbiamo molti ascoltatori che mi chiamano, c'ho molti clienti nostri qua, è veramente un piacere Silvio, ce l'ho a cuore di aiutare i nostri ascoltatori, i nostri clienti, la maggiorità di loro hanno lavorato tanti per avere queste proprietà e ci tengo di farci un bel lavoro e uscire il di più per loro, perché la maggiorità della gente, il valore della nostra casa è il valore che hanno di più finanziamente.
1: Assolutamente. Aldo, in chiusura vuoi presentarci una proprietà?
2: Sì, una proprietà che dovrebbe uscire in settimana qui a Rivière des Prairies, un corteggino distaccato, abbastanza recente, piscina dietro, rinnovata, ben tenuta, in una zona molto, diciamo, giovanissima, bella, cottage di tre piano, sottosuolo finito, garage, veramente una bella proprietà.
1: 891-8458, un enorme piacere come al solito, ci risentiamo lunedì prossimo, buon lavoro.
2: Grazie Silvio, buona giornata a tutti.
1: Ciao ciao. Ciao.
0: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
3: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
4: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
5: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
4: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
5: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
4: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
5: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
4: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
0: Olio d'oliva extravergine Villa Toscanella 1 litro 8,99. Rib steak categoria AAA 22,67 la libra.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete

0: diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Niente, no, andiamo direttamente con la canzone. Lui nasce il 22 giugno del 1949, si chiama Gary Moffat, chitarrista mitico di un altrettanto mitico gruppo, April Wine, gruppo fondato a Halifax nel 1969. I Like to Rock.

0: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatela anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Olio extravergine d'oliva con la vita, 1 litro, 14,99. Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Marmellata Chiaverini, varietà assortita, 240 ml, 5,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
4: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
5: Dunque, caricatura di Serge Chaplot, ricordate tutti che per il compleanno del presidente Trump lo stesso ha organizzato davanti alla Casa Bianca un combattimento di quelli di pugilistico e non solo, quelli in cui ci si può, tutti i colpi sono permessi, lo chiamano un combattimento di sport estremo e ultimo, ed è più o meno quello che ha disegnato Serge Chaplot, immaginando Milliard e Paul Saint-Pierre Plamondon che si sfidano appunto su un ring, lanciandosi vari insulti, sono pronti a prendersi a pugni all'interno del ring, e fuori dal ring, tra gli spettatori c'è Christine Frechette che dice che adora i combattimenti di tale tipo. Ovviamente, come si suol dire, tra i due litiganti il terzo gode, in questo caso è la Frechette. La caricatura di Y nel Journal de Montréal invece disegna i vari leader dei partiti pronti a lanciarsi in piscina per questo campionato di nuoto, che sono in realtà le elezioni, e ognuno ha un podio che ha un'altezza diversa in funzione delle percentuali di preferenze dei voti. 30% per Paul Saint-Pierre Plamondon, 27% per Milliard, 21% per la CAQ, 13% per il Partito Conservatore, e con un misero 8%, molto basso come scalino, si vedono i due portavoce di Québec Solidaire, che tra l'altro hanno anche un salvagente rispetto agli altri. Caricatura di Y. E infine Le Soleil disegna ovviamente ciò che sappiamo tutti, una coppia felice che sta piantando l'orto e dice: quest'anno avremo pomodori, cetrioli, carote, peperoni, fragole, mirtilli, e si vedono intorno a loro sulla staccionata tutti gli animali del quartiere che non vedono l'ora che spuntino le

basta il tempo di un fiore.

0: Amici,
1: Silvio, buon lunedì, ti ringrazio, ti saluto e questa bella giornata che ci accompagnerà per sempre.
2: Mi ero dimenticato dei tuoi saluti.
1: Ciao a tutti.
2: Grazie Forestelli per la parte tecnica e la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese squisito nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana. Ricordo, oggi essendo lunedì, Vittoria Zorfini la trovate al Buon Pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, invece l'appuntamento è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Ciao ciao.

che luna, guarda che mare, da questa notte senza te voglio restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto

poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna.

0: Taccuino sociale.
1: Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière, al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Domenica 28 giugno presso il Centro Leonardo da Vinci alle ore 17 spettacolo musicale per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini, cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della Chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situati al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 6. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cincinnya.
1: Pensate che io in vacanza contavo i giorni e ho detto mica che poi arrivo lì e sbaglio.
2: Invece?
1: No, è il 173esimo giorno dell'anno.
2: Sapevo io che ti mantenevi aggiornato. Caspiterina.
1: E ti sei le settimane mi sono un po' perso, però.
2: No, vabbè, era 25 la settimana scorsa.
1: Vabbè, comunque. E 26 settimane. E poi la luna è a 43,1.
2: Guarda che luna.
1: Ah, ho visto. Tu l'hai visto l'allineamento tra la luna e Venere?
2: No.
1: Io ho fatto la foto, in te si vedeva chiaramente.
2: Bene.
1: C'era la mezza luna sotto e sopra c'era la stella di. Beh, la stella, sì, la luce di Venere, e sotto, un po' più spostato, c'era Giove. Ha detto salutati, ha detto vedi Silvio, sì, tra un paio di giorni.
2: Ringrazio, è un casino che non lo vedo, Giove.
1: Lo so.
2: Beh, mi si sono allineati, ma non posso dire
1: lo
2: di
1: so,
2: cosa.
1: Lo so, ma anche a me a volte mi si allineano, però. Vabbè, senti, a Olimpia.
2: Chi?
1: In Grecia, non Olimpia come nome, è un bel nome Olimpia però. Prende il via la prima edizione delle Olimpiadi, che consiste in una singola gara di corsa.
2: Beh, facciamole corte, via.
1: Lo stadium su un rettilineo in sabbia di 192,28 metri, collocato all'interno di un edificio denominato stadium. Come la gara.
2: Hanno fatto lo stadio nello stadio?
1: Beh, hanno fatto la corsa di stadio nello stadio. Vabbè, comunque. 1000, 2000, non lo so, 2800.
2: Cioè, l'unica cosa che ci interessava.
1: Insomma, voglio dire, non c'era la televisione, le cronache non c'erano, probabilmente.
2: Non c'era Google?
1: Google Map non c'era. Comunque, un rettilineo di 300 metri, guarda che mica da ridere, eh? No, di 200 metri, è un bel core.
2: I primi 200 metri.
1: Beh, 190.
2: La Le Duc ha vinto ieri, parliamo dopo nello sport. La Le Duc ha vinto ieri.
1: Ah,
2: i 200 metri.
1: Ah, bene.
2: C'erano i campionati canadesi di atletica.
1: Ho scoperto che ci sono anche i mondiali di calcio.
2: Incredibile, eh?
1: Incredibile.
2: Mi stai dicendo che in Italia non li seguono?
1: No.
2: Come
1: no,
2: mai? Sì,
1: ma no. No, ma veramente, non c'è questo. Ma... No, un po' anche per l'orario.
2: Sì, perché sono le partite. Io li sto guardando con enorme interesse, devo dirti, perché è bello vedere queste squadre sconosciute di paesi che non trovi neanche sulla cartina, che vincono o pareggiano con squadre dette.
1: Anche San Marino avrebbe fatto la sua figura.
2: Io ti dico che noi abbiamo fatto bene a non partecipare. Sì. Poi dite quello che volete, perché ho visto squadre.
1: C'è il portiere quello là che è diventato.
2: Cioè, il portiere di Curaçao che
1: no,
2: è una saracinese.
1: L'altro qual è quello?
2: Iraniano. Ieri l'iraniano ha parato di tutto e di più.
1: Beh, cominciano a giocare a pallone anche loro, eh.
2: Non è che cominciano, io ti dico che Italia forse qualche suggerimento potrebbe prenderlo.
1: Finale Iran-Curaçao.
2: Ma perché no?
1: Bella finale.
2: È bella finale. Ma io sono contento, devo dirti, quando guardo la partita ho sempre tendenza a sostenere la squadra le distruggono.
1: Le distruggono. Anche ieri sera l'Uruguay.
2: Ma l'Uruguay ha rischiato ieri, eh. L'Uruguay, voglio dire.
1: Chi gioca a pallone da quando hanno inventato la palla, voglio dire.
2: Vabbè. Possiamo andare avanti?
1: Su imposizioni della camera, l'imperatore dei francesi, Napoleone Bonaparte, abdica per la seconda volta, chiedendo di porre sul trono il figlio Napoleone II, quando avesse raggiunto l'età opportuna, e dichiarando di immolarsi in olocausto per la Francia.
2: Mentre parlando di troni, nel 1911 nell'abbazia londinese di Westminster Giorgio V viene incoronato re del Regno Unito, con al fianco la regina consorte Mary. È salito al trono il 6 maggio 1910 alla morte del padre Edoardo VII, 115 anni fa.
1: 1921, il podista Bavo Nurmi conquista il primato del mondo sulla distanza dei 10.000 metri. A Stoccolma taglia il traguardo in 30 minuti, 40 secondi e 2 centesimi, dando l'avvio a una serie di imprese che gli varranno il titolo di finlandese volante. Da quelle parti lì sono tutti volanti, lui l'olandese, finlandese volante, il norvegese volante non so.
2: 1969 a Londra si spegne all'età di soli 47 anni, solo 47 anni ha lasciato un segno indelebile. L'attrice nonché cantante Judy Garland, interprete del film Il Mago di Oz e del suo tema musicale Over the Rainbow. Vabbè, la canteremo dopo. L'artista
1: ascolteremo nella sua versione.
2: Meno male.
1: Ha cantato tutti questa qua, tranne io e te, che è meglio.
2: Beh, lasciamo stare. L'artista è stata trovata, ahimè, priva di vita nel suo appartamento dal suo quinto marito.
1: Voglio dire,
2: 37 anni, 47 anni, già 5 mariti.
1: Vabbè, voglio dire,
2: Mickey Deans, sposato in marzo. Sappiamo che da tempo era affetta da cirrosi epatica, sarebbe morta per abuso di barbiturici 57 anni fa.
1: 1983, un caso che ancora oggi fa discutere. Scompare a Roma la quindicenne Emanuela Orlandi, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. L'ultimo contatto è una telefonata a casa in cui parla di una proposta di lavoro nel settore cosmetico, mai più ritrovata e avvolta dal mistero ancora oggi.
2: C'è anche una serie, mi sembra, su Netflix.
1: Perché non
2: l'ho seguita.
1: Sembrano che l'abbiano rapita tutti e poi dopo nessuno l'ha rapita. Continuano.
2: Vabbè. 1985, Victoria Principal, l'attrice nota per aver interpretato il ruolo di Pamela nel telefilm Dallas. Sposa il chirurgo plastico Harry Glassman, che diventa il suo secondo marito. Comodo avere un chirurgo plastico come marito,
1: certo,
2: lo dico.
1: Certo. Quando fai l'attrice poi è comodissimo. 1986, il segretario generale del Partito Comunista Cinese, Hu Yanbang, in visita alla Fiat di Mirafiori, accolto da Vittorio Chidella, che gli consegna le chiavi di una Panda e una Croma, donatagli dalla casa di Torino. Poi raggiunge via Marconi per un incontro con il presidente della Fiat Gianni Enrico e dalla DL Cesare Romiti. Tanto hanno la Panda, la Fiat 1, il motore della Fiat 1 è uno dei motori più resistenti in assoluto, perché la Fiat ha studiato proprio ieri lo dice, mettendo la cinghia all'esteriore del motore, non più dentro, consente ai pistoni di fermarsi subito quando sbiellano. Perché se abiti a Biella, sbielli.
2: Lo so.
1: Se abiti a Torino, storini.
2: Tu smilani, io.
1: E se abiti a Santorini.
2: 1987, viene a mancare invece a lei, a LA, Los Angeles, l'attore, ballerino nonché cantante Fred Astaire.
1: Lo ascolteremo anche lui.
2: Ha cantato anche lui?
1: Cicu.
2: Andiamo avanti. Nel 2002 un grave terremoto colpisce le province nord-occidentali dell'Iran, già provate nel 1990 da uno dei più devastanti sismi della storia del paese, magnitudo 6,3. La scossa ha provocato numerosi crolli e la morte di circa 500 persone.
1: Parlando di mondiali, nel 2008 l'Italia viene eliminata ai quarti di finale degli europei, però, di calcio. L'incontro con la Spagna, disputato a Vienna, è battuta ai rigori per 4-2. E lì comincia il declino.
2: 2009, l'azienda fotografica Kodak annuncia la chiusura di produzione per la pellicola fotografica Kodachrome per la realizzazione di diapositive. Ovviamente la principale ragione della sospensione è la perdita di mercato generata dal passaggio alla fotografia digitale.
1: 2018, al meeting di atletismo di Madrid, il ventenne Filippo Tortu conquista il primato italiano dei 100 metri piani con il tempo di 9,99. Primo italiano a fermare i cronometri sotto i 10 secondi. Questo è quello che ha fatto Tortu. Poi è sparito un po' non si è più sentito. La storia più vicina a noi?
2: 1603, Champlain arriva a Quebec per la prima volta. Bella Quebec.
1: No, Quebec è bella. Sì, no.
2: 1774 viene adottato dal Parlamento britannico l'Act de Quebec, okay? Quello che ovviamente voleva imporre e assicurarsi la lealtà dei canadesi francesi cattolici al dominio anglofono. Nel 1813 Laura Secord, prima di essere cioccolatini, lei era un'infermiera okay, che aveva avvertito i britannici di un attacco che stava per arrivare dalle prime nazioni e li ha salvati praticamente. Fa tutta la corsa per andare a avvisare, guarda che stanno arrivando.
1: Ma scusa, poi adesso il 24 cosa succede in India? Hanno detto che arrivano il 24 a Miami, durante un incontro di calcio arriveranno, io ho letto cose che voi terrestri.
2: Il 24 a Miami arriveranno, chi arriva io?
1: Ma c'è la partita a Brasile.
2: Ti vedo informatissimo.
1: No, c'è una medium che ha previsto l'atterraggio di una navicella, qualcosa del genere.
2: Arrivano gli extraterrestri.
1: Ma
2: alla nazionale giocano?
1: No, arrivano. No.
2: Cioè, Brasile-Marte? Che partita c'è?
1: Ma Brasile-Constellation?
2: Vabbè. Vabbè.
1: No, c'è questa medium brasiliana che ha previsto questo evento, però.
2: Tu ascolti i medium brasiliani adesso?
1: No, però lei ascolta, perché lei da...
2: Ascolta CBC, ti do un consiglio, che lascia stare...
1: Da 4.000 Farway è arrivata a 67 milioni, voglio dire.
2: Comunque tra il 21 e il 22, nella notte proprio, Laura Secord si fa 30 chilometri che gli separano dal comando britannico, e dove incontra appunto gli alleati e gli dice attenzione perché stanno arrivando gli americani a Beverly Dams. E sono salvati grazie a questo. Grande eroina allora.
1: Certo.
2: Adesso sono cioccolatini, vabbè.
1: 1864,
2: consenso che stabilisce la necessità di creare una coalizione. Tutti i partiti politici canadesi si uniscono in questo giorno per formare un nuovo governo. La Grande Coalition si chiamava, quindi conservatori, liberali, chi più ne ha più ne mette. Nel 1908, ahimè, Trois-Rivières viene quasi interamente distrutta da un'esplosione che poi provoca un incendio pazzesco. Le immagini sono incredibili. Nel 1934 viene inaugurato il ponte Mercier, signore e signori, quello che collega La Salle a Kanawha, che l'altra parte sarà fatta più tardi. Nel 1938, congresso eucaristico che si svolge sulle Plaine d'Abraham, mamma mia ragazzi, 30.000 persone saranno presenti in questo congresso. 1955, la Montreal decide di sospendere e di eliminare i tramway dalla sua rete. Grandissimo errore, adesso
1: grande
2: gli vogliono
1: errore.
2: Rifare. 1960,
1: i binari ce li hanno già, perché si vede.
2: 1960, i liberali di Jean Lesage sono portati al potere col 51,3% dei voti, importantissimo, perché sono Jean Lesage è quello che ha fatto quella che si chiama la Révolution Tranquille, grandissimo uomo politico, dopo ovviamente aveva preso il posto di Maurice Duplessis all'epoca. 1980, beatificazione di vari personaggi del Nord America, Catherine Tekakwitha, che diventa la prima Mohawk, che adesso si dice Kanekahaga, non si dice più Mohawk, prima Amerindien, come si diceva all'epoca, a essere beatificato.
1: C'è una statua.
2: Sì. 1980, anche Monseigneur François de Laval viene beatificato, così come Marie de l'Incarnation, tutti qui del Quebec. 1983, Quebec compra Quebec Air. Io ci ho già viaggiato con Quebec Air. 1988, l'autostrada 20 viene ribattezzata, si chiamerà Autoroute Jean Lesage, proprio in onore del primo ministro che abbiamo appena menzionato. 1990, ahimè, si dichiara la morte dell'accordo del Lac Mich, quello che avrebbe potuto far entrare il Quebec nella Costituzione, ma Terre-Neuve si è opposto. Nel 2008, altro congresso eucaristico internazionale a Quebec, e questo lo fanno perché il primo l'avevano fatto le Plaine d'Abraham, questo lo fanno perché è il 400° anniversario della città di Quebec. Sappiamo che hanno fatto un sacco di cose e in più hanno organizzato questa cosa. Per le curiosità ti dico semplicemente che nel 2015 viene inaugurata la Murales, dedicata al gruppo Bodomage, che è proprio nella zona dove, cioè situato dietro l'indirizzo 6760 Saint-Vallier, che è evocato tra l'altro nella famosa canzone Tu le palmier, che magari ascolteremo più tardi, perché no? Ce l'abbiamo.
1: Ah, ce l'abbiamo.
2: Sì, sì, vabbè. Bene. Senti, ho finito.
1: Il proverbio, sì, a tutto c'è rimedio,
2: sì,
1: fuorché alla morte.
2: Ah, pensavo all'esterno.
1: Okay. No, ai buchi.
2: Ah, ai buchi anche quello.
1: Io pensavo.
2: Un po' difficile, effettivamente.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Olio d'oliva extravergine Villa Toscanella 1 litro 8,99. Rib steak categoria AAA $22,67 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
3: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
4: Da qui

da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui.

ragione, hanno ragione. Mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: Buon compleanno a tutti voi che siete nati il 22 di giugno. Che io sono ancora un po' in vacanza. Andiamo a vedere adesso, appena trovo il sito. Cosa riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco?
1: Possibili temporali nel pomeriggio per quanto riguarda la meteo?
0: Intanto 40%.
1: Tu cerca però intanto.
0: No, ce l'ho, ce l'ho.
1: Ah, ce l'ho, bon, vai.
0: Allora, Ariete, inizio settimana teso, Luna in opposizione, Sole e Mercurio in quadratura creano attriti con colleghi, clienti, partner e persone che vi chiedono solo un minuto per poi prendersene 50. Nel lavoro servono calma e metodo, non risposte a raffica. Accordi, mail e appuntamenti vanno controllati bene. Toro, si riparte con buone possibilità. Sole, Mercurio e Giove favorevoli sostengono colloqui, pratiche, scadenze, contatti e piccole trattative. Nel lavoro potete ottenere risposte utili o sistemare un accordo rimasto sospeso. Venere, in quadratura, però, rende più sensibili a freddezze, critiche e mancanze di attenzione. Gemelli, l'aria torna più scorrevole, Luna e Venere favorevoli portano contatti utili, collaborazioni e rapporti più facili. Nel lavoro potete recuperare una conversazione, fissare un incontro, chiudere una piccola trattativa. Meglio restare concreti, senza saltare da un'idea all'altra. In amore c'è più disponibilità, anche fisica. Cancro, avvio teso, la Luna in quadratura porta nervosismo, ritardi e questioni domestiche che rubano tempo. Sole e Mercurio nel segno vi danno però voce, lucidità e capacità di rimettere ordine. Nel lavoro non rispondete di pancia, soprattutto con capi, clienti o colleghi poco elastici. In famiglia servono confini netti. Leone, la Luna amica e Venere nel segno vi rendono più persuasivi, più visibili, più pronti ad ottenere risposte. Nel lavoro potete fissare un incontro, sistemare una trattativa, recuperare un rapporto utile. Marte, in quadratura, però, porta fretta e irritazione davanti a ritardi o critiche. Vergine, il Sole e Mercurio dalla vostra aiutano colloqui, scadenze, documenti, accordi e rapporti con colleghi più collaborativi del solito. Marte favorevole sostiene energia e capacità di chiudere. Nel lavoro potete ottenere una risposta concreta o rimettere ordine in una pratica. In coppia torna un clima più gestibile. Bilancia, la Luna nel segno vi dà oggi presenza e voglia di decidere, ma il Sole e Mercurio contro portano pressioni da lavoro, casa, capi o famiglia. Non fate promesse per tenere tutti calmi. Oggi l'eleganza non basta a coprire un accordo sbagliato. Venere favorevole sostiene fascino e rapporti utili. Scorpione, la settimana parte con il Sole favorevole e Mercurio dalla vostra. Buone possibilità per lavoro, richieste, documenti e decisioni rimaste in sospeso. Giove amico sostiene soldi e appoggi, mentre Venere in quadratura vi rende più esigenti nei rapporti. Amore concreto, chi c'è deve dimostrarlo coi fatti. Sagittario, la Luna amica rimette la settimana su binari più scorrevoli, contatti, messaggi, proposte e collaborazioni ripartono meglio. Venere, favorevole, sostiene intesa, incontri e rapporti sociali. Saturno, dalla vostra, dà continuità al lavoro. Buona giornata per trattare, studiare, presentarvi, chiedere. Capricorno, Luna in quadratura, Sole e Mercurio in opposizione, lunedì da prendere con le pinze. Sul lavoro attenzione a ritardi, risposte sbagliate e persone che vi chiedono l'impossibile con aria innocente. Marte vi dà resistenza ma non vi rende immortali. In coppia evitate il tono secco, oggi ferisce più del previsto. Acquario, la Luna favorevole riapre contatti, spostamenti e collaborazioni con più fluidità. Saturno amico vi dà metodo, ma Venere in opposizione rende i rapporti affettivi più esigenti del solito. Buona giornata per lavoro, richieste e decisioni pratiche. In coppia meno distacco, se ci siete fatevi trovare interi, non in modalità aereo. Pesci, settimana più fluida con il sole favorevole a darvi tono e maggiore sicurezza nelle scelte. Mercurio dalla vostra aiuta al lavoro, richieste, documenti e conversazioni rimaste in sospeso. Giove, amico, porta un appoggio utile. Buona giornata per trattare, decidere e farvi valere. In amore, concretezza.

0: cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me?

0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York. Odio stare stretti, odio i tuoi difetti, quando dici che ami i miei ma so che menti. Odio

Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Le trattative fra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance ha parlato di progressi molto buoni. In studio accanto a me Marco Barbonaglia.
4: Abbiamo posto ottime basi per un accordo di pace finale, sottolinea Vance in conferenza stampa. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa il ritorno in Iran degli ispettori della IAEA, ma soprattutto garanzie sull'apertura di Hormuz. Sui fondi iraniani congelati, una soluzione concordata con il coinvolgimento del Qatar affinché, dice, lo sblocco possa essere utilizzato a beneficio del popolo iraniano. Poi il punto più dolente, il Libano. I colloqui per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono in corso, ammette ma ribadisce Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Accogliamo con favore qualsiasi aiuto per la fine della guerra, commenta il presidente libanese Aoun, ma nessuno negozia per nostro conto. In Libano per ora la tregua oggi sembra reggere, ma il falco di estrema destra e ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir dichiara: il Libano dovrebbe essere il campo da gioco di Israele e ancora Trump è un amico, ma non possiamo accettare un cessate il fuoco. I negoziati per un accordo di pace definitivo dipendono da tre punti principali del memorandum d'intesa, scrive il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei su X: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani, sblocco dei beni di Teheran congelati.
3: Grazie Barbonaglia. Dopo le dimissioni del premier britannico Keir Starmer, l'ex ministro della sanità Wes Streeting ha dichiarato di rinunciare a correre per la leadership dei Labour e ha dato il suo endorsement al neo deputato Andy Burnham, che ha confermato la sua candidatura per succedere al primo ministro uscente. La decisione di Starmer segna l'inizio di una transizione, ha affermato Burnham, eletto deputato giovedì e ampiamente considerato il successore alla guida del partito laburista, di conseguenza alla carica di premier. Mi candido, ha aggiunto, le dimissioni di Starmer alla vigilia del 10° anniversario della Brexit. Un'ultima ora dall'India: c'è stato un incendio divampato in un centro commerciale della città di Lucknow nell'Uttar Pradesh, uccidendo diverse persone. Incerto però è questo bilancio di vittime: 12 secondo alcune fonti, 14 secondo altre. L'ho investito perché ho avuto paura, così ha tentato di difendersi davanti ai magistrati il 31enne arrestato per aver ucciso, travolgendolo con l'auto, un uomo a Zibido San Giacomo in provincia di Milano.
5: Si erano dati appuntamento nel piazzale del cimitero di Zibido San Giacomo, Interland a sud di Milano, per un chiarimento. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte, un chiarimento dopo un diverbio avvenuto nel pomeriggio, motivo del contendere, una donna. Claudio Miranda, 40 anni, originario del Napoletano, residente in zona, precedenti per minacce, si è presentato in compagnia di tre persone e con una pistola scacciacani priva del tappino rosso. L'altro uomo, Stefano Pascieri, 31 anni, di Zibido San Giacomo, è arrivato con la sua auto, raggiunto a piedi dal padre, 62 anni, che tentava di fare da paciere, ma quando ha provato ad avvicinarsi il quarantenne, che teneva in mano la pistola, ha esploso due colpi a salve, ma molto simili a quelli di una vera arma. A quel punto il 31enne, che era in macchina, forse temendo per la vita del padre, ha ingranato la prima, investendolo e schiacciandolo contro un'auto. A chiamare i soccorsi è stato il padre di Pascieri, ma è stato tutto inutile. Claudio Miranda è morto nel parcheggio del cimitero, i tre uomini con lui fuggiti. Padre e figlio, entrambi con piccoli precedenti di polizia, titolari di un'autofficina poche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio, sono stati sentiti a lungo dai carabinieri. Il 31enne è stato arrestato in carcere a Pavia. Zibido San Giacomo, Milano, Alberto Ambrogi, GR1.
3: E ora la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia, ritrovate a Formia nell'abitazione dello zio materno. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. Per il ritrovamento delle bambine è stata decisiva l'intercettazione di una videochiamata, come ha spiegato in conferenza stampa il procuratore dell'Aquila, Luciano D'Angelo.
6: Quando abbiamo avuto la contezza che una certa persona, la mamma, aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, ho preso la decisione di tentare.
7: La complessa attività di indagine condotta dai carabinieri, che ha portato alla liberazione di Sara e Alicia Di Giacinto, è stata illustrata dal procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo in una lunga conferenza stampa.
6: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
7: Il piccolo appartamento di via San Giuseppe Lavoratore a Formia, dove Sara e Alicia sono state segregate per 15 giorni, era tenuto sotto controllo dai carabinieri. Vi abita Maria Sofia Di Russo, una vedova ottantenne che adesso è indagata e che i familiari della madre e delle sorelline chiamano zia. Ai carabinieri ha detto che si era resa conto di essere complice, ma di aver scelto di non avvisare le forze dell'ordine. Max Franceschelli, GR1.
3: Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca lo ha sospeso in via cautelare e ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti per una possibile violazione. L'atleta azzurro lo scorso aprile aveva vinto i campionati nazionali di marcia in Germania. In quell'occasione è risultato positivo all'eritropoietina, proteina prodotta naturalmente dal corpo che stimola la produzione di globuli bianchi e rossi. È tutto, la linea all'estate in onda. GR1 torna alle 16.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
8: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
8: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
8: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Buongiorno amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: So 10 giorni che sto fuori. Dici sorridi e dentro muori. A me m'hanno stancato tutti. Donne, auto e amici a volte. Eppure di te io non mi stanco. A forte penso a te vero e poi canto. Anche se Roma non è solo centro, per me sei bella come un dubbio spento. Come un rifugio per un ladro. Sei bella come l'angelo e il peccato. Te pare poco? Di te pare poco essere immortale. Quando te spegni e via il tramonto, che bellezza che rimane. Sei bella pure senza mare. Lì giù ai Parioli sono belli i ragazzetti, ma per me non battono tuoi occhi sopravvissuti a sti parcheggi. Che Roma è Colosseo, ma non è solo quello. Roma è sta panchina rotta che dà sogni a quel pischello. Roma è una finestra aperta piena di mollette e panni. È un bimbo col pallone che è partito da San Giovanni. Mio padre mi portava le domeniche allo stadio e ancora tengo con gran cura la prima sciarpa nell'armadio. Roma, capoccia del mondo infame, il mio primo saggio da bambino, la cantai col cuore. Non è San Pietro, ma sta chiesa che sta a pezzi. La vera Roma sta nei vicoli che te turista non apprezzi. È una battaglia persa con politici corrotti, però ne parli e dopo riti perché a Roma te ne fotti. È un pranzo a casa mia con l'amici della vita, quelli che perdono a 3-7 e se la piano con la sfiga. Vuoi star tranquillo senza troppe cianfrusaglie, te casca il mondo sulle spalle e trovi forza dentro a un daje. So 10 giorni che sto fuori e come ne manchi. Domani torno e prima cosa vado a Pia du Guanti, perché per scrivere di te ci vuoi rispetto. Grazie per essere rimasta accesa quando non c'avevo un letto.

0: Riccione con i dei giornalisti. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, principessa.
0: Com'è andato il vostro fine settimana? Lo so, purtroppo all'insegna dell'acqua, degli allagamenti. Intanto vi dico che, buongiorno, ben trovati in diretta in questo buon pomeriggio. Vittoria Zorfini con voi, Ossean Brisbois Drifino alle 18. Grazie Ossean, sì, Ossean certamente, ma grazie anche a Jean Verdon per averci passato il microfono. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

0: Bentrovati in questo lunedì 22 giugno. Intanto vi dico, se siete dalle parti di Côte des Neiges, ecco, chiudetevi bene in casa, e se dovete passare da quelle parti oggi evitate. Lo sapete, c'è stata una sparatoria questa mattina alle circa 11:30, lo sapete perché avete ricevuto sicuramente l'allerta sul vostro telefono, che appunto vi avvertiva che se siete nel quartiere di Côte des Neiges di appunto chiudervi in casa e di mettervi al riparo. Il servizio di polizia di Montreal intanto ha confermato che un cittadino e un agente di polizia sono morti durante l'operazione iniziata in tarda mattinata. Anche un sospetto è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, portando il bilancio totale delle vittime a 3, e intanto ci sono altri 2 sospetti a cui la polizia sta dando la caccia. Quindi insomma, in quella zona ancora appunto gli agenti di polizia hanno dispiegato le loro forze per cercare di appunto evidentemente cercare questi altri 2 sospetti. E ci dovrebbe essere un ulteriore aggiornamento proprio adesso, infatti adesso eccolo qui l'aggiornamento in effetti, ma non ci sono ancora informazioni sul secondo sospetto, quindi vi terremo sicuramente aggiornati. Quindi questa sicuramente è una delle notizie di queste ore, allora ve l'ho riportata immediatamente. Intanto vi posso dire che sì, è stata una settimana di allagamenti in città e non solo, lo avete sentito anche nel GR di stamattina a cura di Silvio Orvieto, e insomma non è stato un fine settimana facile, soprattutto a partire da sabato, proprio a causa delle inondazioni improvvise che hanno colpito alcune zone dell'isola durante il fine settimana. Però insomma, forse ci salviamo dalla pioggia, anche se oggi c'è un 30% di probabilità di rovesci nel pomeriggio, e niente, comunque ben trovati in questo lunedì. Come vi dicevo, saremo insieme fino alle 18 con la più bella musica di sempre, grandi successi del momento, sempre su CFMB 1280, e poi ovviamente insomma commentiamo un po' insieme l'attualità e anche il meteo, anche perché oggi ci sono tantissime notizie sul tavolo, ed è anche aria e periodo di mondiali. In campo adesso Argentina e Austria, 1-0 per l'Argentina, e poi ancora c'è anche, scusatemi, ma mi sa che c'è stato un aggiornamento per la partita. Forse mi sbaglio? Va bene, comunque adesso ci arriviamo. Adesso arriviamo anche qui. Parleremo anche di Starmer, che ha dato le dimissioni. Insomma, come vi dicevo, c'è tantissima carne al fuoco. Allora, visto che ci mancava un po' l'estate, visto che è una giornata un po' nuvolosa, non fa caldissimo, cioè l'estate un po' si fa sentire, però è ancora molto timida, possiamo confermarlo. Sono 24 al momento i gradi fuori dai nostri studi, però appunto c'è una probabilità di pioggia più tardi, e abbiamo deciso di iniziare con Riccione dei giornalisti per metterci di buon umore. Poi si continua con un po' di romanticismo, perché ci aspetta Tiziano Ferro con questo brano che per tanti è diventato iconico. Ti scatterò una foto.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: cosa se mai mi vorrai ferire.
1: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto, ma quanti anni sono passati? Scherzo, non ve lo dirò, non lo voglio sapere, comunque tanti. Argentina, Austria 2-0, intanto vi posso dire che sono 24 i gradi fuori dai nostri studi. Questo cosa vuol dire? Che sarà un lunedì con probabilità di pioggia in giornata, con una minima di 16 e una massima di 24. E poi insomma più tardi vedremo insieme le previsioni meteo. Allora, prima vi appunto stavamo raccontando che ci sono tantissime tra le notizie di oggi, e dicevamo è stato un fine settimana all'insegna del maltempo, della pioggia e soprattutto degli allagamenti, insomma un weekend veramente allagato, mi verrebbe da dire, anzi almeno che si possa dire. Sono state duramente colpite le zone Monterrey, Montreal, Laval, l'Estrie, diversi comuni dell'Alberta. Tutto questo a partire da sabato sera, Montreal e i suoi residenti hanno dovuto fare i conti con forti allagamenti sia per strada che negli scantinati. Io non so se avete avuto modo di guardare la foto di La Presse di oggi in cui si vedono due uomini su un gommone che pagaiano per attraversare fondamentalmente la strada. Ecco, questo è il grado di appunto allagamenti in città. Secondo il comune di Montreal, dalla mezzanotte del 20 giugno sono caduti tra i 100 e i 150 mm di pioggia. E poi ovviamente sono stati tantissimi gli interventi del Vigili del Fuoco, che avevano già ricevuto oltre 600 chiamate appunto per chiedere soccorso, e dopo le 22 a Montreal si registravano già 20.000 interruzioni di corrente. Quindi insomma adesso si cerca di capire come agire, perché è chiaro che quando sale l'acqua c'è pochissimo tempo per agire, quindi bisogna agire in anticipo per evitare che tutto questo accada e possa riaccadere. E quindi abbiamo una mise à jour riguardo al sospetto armato e pericoloso dal settore Côte des Neiges. C'è un'ulteriore allerta in questo momento, ma a parte il che effettivamente la minaccia non c'è più la minaccia in questo momento nel settore di Côte des Neiges, come era stato fino a qualche minuto fa, e quindi potete consultare alert.gouvernement.quebec.ca. Dopo vado a recuperare la notizia, la leggiamo insieme in onda per dare meglio gli aggiornamenti. Si tratta ovviamente della sparatoria che c'è stata a partire da questa mattina alle 11.30 nella zona Côte des Neiges, e adesso è arrivato il messaggio che a quanto pare i sospetti armati sono stati fermati. Comunque la situazione è cambiata e quindi termina qui l'allerta. Lo sapete se avete ricevuto anche il messaggio prima, forse un'oretta fa, e adesso appunto sto vedendo appunto che c'è l'emergenza, a quanto pare è terminata. E comunque ecco, sicuramente molti tireranno un sospiro di sollievo, però dall'altro lato insomma ricordiamo che purtroppo fino a prima, mentre stavamo guardando insieme le notizie, si erano registrati tre morti e tra questi un agente di polizia. Comunque ovviamente vi aggiorneremo anche su questo, e questa era una notizia dell'ultimo veramente secondo, allora abbiamo voluto condividerla con voi in tempo reale. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi si ritorna con le novità del momento. Torna Ultimo con la sua romantica, prima un po' di sponsor. Voi come sempre restate con noi.
2: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
3: Ciao, sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale, Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

0: che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Sarebbe io e te a così, sarebbe sempre così.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E come promesso, sia FMB 1280, la radio dei successi del momento e dei brani più belli della musica italiana, come questo. Ornella Vanoni, Musica, Musica, uno dei brani iconici di questa artista incredibile, scritto da Sergio Bardotti e musicato da Maurizio Fabrizio. Stiamo parlando del 1981, questo brano era contenuto nell'album 2301 parole. E insomma, bellissima, sembra quasi una sigla, mettiamola così. A proposito di belle canzoni e di carriere lunghe, di amori incredibili, beh, sicuramente anche quello tra Vanoni e Gino Paoli è stato qualcosa di iconico. E di conseguenza abbiamo pensato, perché non inserire anche Gino Paoli subito dopo la Ornella Nazionale? Allora noi ce lo andiamo ad ascoltare con il brano Senza Fine, poi restate lì che arriva Roberto Rantucci con il Taccuino Sociale. Vale.

0: Taccuino Sociale.
1: Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière, al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Domenica 28 giugno presso il Centro Leonardo da Vinci alle ore 17 spettacolo musicale per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini. Cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della Chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situato al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esamis de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Ici Joan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

In tanti l'avranno riconosciuta questa canzone, il gigante e la bambina. Lucio Dalla, come sempre, delicatissimo e poetico. Il testo è di Paola Pallottino, che sicuramente poi si ritrova in tantissimi altri brani dello stesso Dalla. E in questo caso la Pallottino si ispirò proprio a un caso di cronaca di pedofilia, e il testo venne poi censurato anche dalla RAI, quindi il testo che abbiamo ascoltato è quello diciamo censurato, e come sempre Dalla riesce poi e ovviamente anche la Pallottino a rendere attraverso la musica e le parole anche un fatto appunto di cronaca come questo una storia, e una storia che poi in musica insomma diventa quasi è riuscita a dargli quasi dei toni fiabeschi con questo flauto. Veramente veramente affascinante, però una canzone con cui in tanti devo dire sono cresciuti, perché comunque è una canzone che è stata molto molto amata. E Il gigante e la bambina è un brano pubblicato nell'album Storie di casa mia del 1971, e poi nello stesso anno il brano fu presentato da Ron a Un disco per l'estate. Noi intanto continuiamo con la musica. Io non so se vi ricordate l'estate invece del, forse era il 2015, quando in radio c'erano tantissime belle canzoni, ma soprattutto c'era quella di Malika Ayane che era uscita con questo brano Senza fare sul serio. Non so se ve lo ricordate, io me lo ricordo bene perché appunto quell'estate andava tantissimo, era un po' malinconica questa canzone, però poi insomma cambia ritmo ad un certo punto, diventa sempre più determinata anche nel testo. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, la Malika Ayane, Senza fare sul serio.

puntuali come sempre, siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Giustamente siamo e mi fanno notare che ci stiamo avvicinando alla Saint-Jean e quindi perché non continuare anche a promuovere la musica del Quebec? Torna ai nostri microfoni con la sua musica Karim Ouellette con il suo Les Lapins Blancs.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Cercate un'aria condizionata? Energy Giuseppe Faccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energy vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energy, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Allora, parliamo del Regno Unito. Lo sapete, il premier Starmer si è dimesso e Barnum invece si candida, e quindi l'uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, considerato l'alternativa soft left del partito laburista. Quindi questa è l'altra notizia sicuramente che oggi si trova su tutti i quotidiani online, e poi adesso siamo a quanto pare anche sui quotidiani italiani per quanto riguarda la sparatoria a Montreal, e quindi anche adesso i quotidiani italiani hanno riportato questa sparatoria avvenuta tra le 11:30 e mezzogiorno, e l'allerta avvertiva appunto di un armato pericoloso, così è stato definito poi nell'allarme che abbiamo ricevuto tutti sul telefono. Adesso anche la RAI per esempio riporta questa notizia, e quindi era arrivata l'allerta di chiudersi in casa, di chiudere le finestre, e in realtà la RAI non dà gli altri aggiornamenti che abbiamo noi, glieli diamo noi volentieri, cioè che l'allarme è finito, purtroppo ha perso

0: la vita una poliziotta durante l'operazione e poi la persona che ha iniziato la sparatoria. E niente, quindi questo è il bilancio, almeno per il momento. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Abbiamo Dito nella Piaga che devo dire si sta preparando al suo nuovo tour estivo, alla promozione del suo album Miss Italia. All'interno c'è anche questa. Dito nella Piaga, sì, lo so.
1: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda. Sì, lo so.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli, nel Regno Unito Andy Burman annuncia la candidatura alla leadership dei laburisti dopo le dimissioni di Starmer da primo ministro. Linea alla corrispondente Nicoletta Manzione.
5: Proprio qui a Downing Street poche ore fa il Premier Starmer ha annunciato il suo passo indietro, si dimette da leader del partito laburista ma rimarrà in carica come Premier fino a settembre per garantire un passaggio ordinato di consegne. Lascio una Gran Bretagna migliore di come l'ho trovata 2 anni fa, ha detto in un discorso piuttosto lucido che poi si è concluso invece con una grande commozione, le lacrime e l'abbraccio forte alla moglie Vittoria. Starmer arriva dopo settimane di pressioni a questa decisione. Il partito ha deciso che non sono la persona adatta per guidare i laburisti alle prossime elezioni politiche e dunque mi ritiro. A luglio il partito designerà il nuovo leader, il più accreditato a questo punto Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che è arrivato a Londra per prendere il seggio in Parlamento dove rientra dopo più di 10 anni. In un post ha lanciato la sua sfida, vuole correre come capo del partito. Per ora da Londra è tutto.
4: E sentiamo se ci sono effetti sui mercati a partire dalla Borsa di Londra. In diretta da Milano Luigina Venturelli.
6: Sì, dopo le dimissioni del Premier Starmer la Borsa di Londra sale dello 0,58% dopo i cali registrati la scorsa settimana. Si rafforza leggermente la sterlina sull'euro e scende di 4 punti base il rendimento dei titoli di Stato britannici, che comunque resta alto al 4,8%, mentre per avere un punto di riferimento il BTP italiano decennale rende il 3,67%. Intanto le borse europee nel loro complesso sono contrastate, segno meno per la Borsa di Milano che dopo 6 sedute chiuse con record storici oggi segna meno 0,3%, ma è un calo che in gran parte è dovuto al fatto che 6 grandi società oggi distribuiscono i dividendi e in questi casi il prezzo di un'azione scende esattamente del valore del dividendo staccato. Francoforte sale dello 0,6%, Parigi invece è in territorio negativo. Contrastate anche le prime contrattazioni di Wall Street, il Dow Jones sale di 0,5 punto percentuale, in lieve ribasso il Nasdaq. I mercati però seguono anche con attenzione le oscillazioni nei negoziati Svizzera tra Stati Uniti ed Iran. Il prezzo del petrolio Brent nella notte era salito sopra gli $81, poi le notizie sui progressi nei colloqui lo hanno riportato a $77.50.
4: È morto Alan Greenspan, ex presidente della Fed, aveva 100 anni, influente economista. Greenspan ha guidato la Banca Centrale Americana tra il 1987 e il 2006 sotto 4 presidenti di tutti e 2 i partiti. In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati senza vita nell'auto di famiglia parcheggiata nel parcheggio condominiale a Carpentras, nel sud della Francia. I piccoli, secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimasti intrappolati all'interno della vettura estremamente calda. Non è ancora chiaro come i bambini siano entrati nel veicolo né per quanto tempo vi siano rimasti. Non si esclude che lo abbiano fatto all'insaputa della madre 33enne. Piano casa, via libera della Camera, la fiducia posta dal governo, 168 e sì dopo l'esame degli ordini del giorno. Si terrà il voto finale sul provvedimento che deve passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 6 luglio. Le sorelline ritrovate a Formia dopo essere fuggite 15 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati per sequestro di persona, indagata anche la zia che le teneva nascoste in casa. Decisiva per il ritrovamento una videochiamata della madre intercettata dagli inquirenti. Questa è una vicenda, ha detto il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo, che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto con un amore genitoriale malato. Al termine di una lunga assemblea della Federcalcio, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC.
0: Poco dopo le 15 arriva la proclamazione di Giovanni Malagò. Ha ottenuto il 68,58% dei voti e dunque l'ex numero uno del CONI, nuovo presidente della Federcalcio. Il suo avversario Giancarlo Abete sotto il 30%, 29,17% per la precisione. Ci sono state anche schede bianche 2,25%. Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto. Le prime parole di Giovanni Malagò. Noi andiamo ad ascoltare il pensiero del presidente dell'Inter Beppe Marotta.
3: Credo che il bonus sia proprio quello di andare ad analizzare questo fenomeno particolare. Il fatto di aver esposto come candidato Giovanni Malagò è perché in sé rappresenta esperienza, è un profilo che rappresenta esperienza, competenza, è un vincitore di tante realtà, di sfide, ecco, nell'ambito sportivo, per cui diciamo che noi auspichiamo che possa essere eletto, come va il rispetto assolutamente a un altro candidato che è Abete, Giancarlo Abete, che sicuramente ha della sua una grande esperienza e una grande competenza.
0: E dunque una giornata importante, importantissima per il calcio italiano. Comincia l'era Malagò, da presidente del CONI a presidente della Federcalcio, come avvenne con Franco Carraro. Collaborazione tecnica Alessio Caranzetti, Emilio Mancuso, GR1.
4: Adesso c'è l'Italia in diretta.
7: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro americano è scambiato a 1,42.
8: Previsioni del tempo.
7: Le forti piogge, le inondazioni che hanno colpito la città e non solo questo fine settimana, intanto vi posso dire che sono 24 al momento i gradi fuori dai nostri studi, la temperatura percepita con il fattore umidità è di 28, attenzione perché la pioggia potrebbe iniziare nelle prossime ore. Giornata prevalentemente soleggiata, almeno la mattinata di oggi, poi ovviamente è continuata con annuvolamenti e appunto vi dicevo ci sarà probabilità di pioggia nelle prossime ore. Stanotte il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con una minima che potrebbe aggirarsi intorno ai 16 gradi, mentre invece martedì si prevede una giornata di sole con diversi passaggi nuvolosi e poi rovesci nel pomeriggio. La massima per domani è di 24 gradi, mentre in serata sarà una serata più sgombra da nuvole con una minima di 15 gradi, mentre invece per mercoledì giornata soleggiata con una massima di 26, una minima di 17. E attenzione perché giovedì invece è previsto il ritorno della pioggia, ma probabilmente ce lo sapremo raccontare.

Bentrovati in diretta in questa nuova ora, Vittoria Zorfini con voi, o se Ambris Boabodre fino alle 18. Intanto la superstrada De Cari chiusa tra il tunnel Notre Dame de Grasse e la Vieux Montréal, lo sapete, proprio per la sparatoria che c'è stata stamattina proprio in quella zona. Insomma, è stata un'operazione di polizia vastissima, tuttora in corso. Lunedì mattina tre persone sono rimaste uccise in questa sparatoria nel quartiere di Côte des Neiges a Montréal. Un agente di polizia e un cittadino, il sospettato, hanno perso la vita durante l'operazione. Un agente è ferito, ma l'agente donna adesso è in condizioni stabili. E niente, quindi insomma, questa è un po' la notizia che ci ha tenuti con il fiato sospeso, anche perché il tutto è iniziato appunto in tarda mattinata, intorno alle 11:30. poi qualche momento dopo è arrivato anche l'allerta sul telefono per dire ai residenti appunto di Côte des Neiges di restare in casa, e poi appunto all'inizio della trasmissione è arrivato anche l'altro annuncio che diceva che insomma la situazione era rientrata e la minaccia era stata neutralizzata. Fa sapere la SPVM: sono passati 24 anni dall'ultima volta che abbiamo perso un agente di polizia a Montreal, ha detto visibilmente scosso la persona appunto che è stata intervistata oggi. E quindi insomma sicuramente è stata una giornata intensa in questo senso. Come dicevamo ad inizio puntata, sono tantissime le notizie. Abbiamo sentito anche di Starmer, anche durante il GR dall'Italia e dall'estero, anche la grande ondata di caldo che vede colpita in questo momento l'Europa, in particolare Francia e Italia. E quindi insomma, in questo senso sicuramente anche c'è una grande attenzione anche per le forti temperature. Io direi che continuiamo intanto con la musica, voi restate sempre all'ascolto di CFMB 1280, anzi se non l'avete ancora fatto mi raccomando seguiteci anche sui nostri social e dal nostro sito internet www.cfmb.ca, e noi iniziamo con Paola Iezzi con Stessa Direzione.

0: torniamo a parlare di Canada, del governo federale che sta valutando una modifica al tracciato del futuro treno ad alta velocità tra Quebec e Toronto. Insomma, si sta pensando di aggiungere una fermata a Kingston in Ontario per collegare meglio la rete e aumentare il numero di passeggeri. E più di 300.000 persone hanno partecipato alle consultazioni pubbliche. Tra le preoccupazioni principali c'è sicuramente quella legata all'ambiente, alle terre agricole, alla qualità della vita. Il governo ha cercato di rassicurare tutti dicendo di voler lavorare con gli agricoltori per limitare gli impatti. Insomma, staremo a vedere. Intanto, per quanto riguarda la cultura e l'audiovisivo, spostiamoci in Quebec perché il governo ha presentato una nuova strategia per il settore dell'audiovisivo, il governo del Quebec ovviamente, con un investimento di 610 milioni di dollari. Télé-Québec dovrà dare quindi la priorità ai contenuti per i giovani tra quella fascia d'età tra gli 0 e i 17 anni, con l'obiettivo di avvicinarli alla cultura locale in un contesto dominato dalle piattaforme statunitensi. È previsto anche un finanziamento di 100 milioni di dollari per sostenere i produttori indipendenti. Il governo punta a risultati rapidi anche prima delle prossime elezioni provinciali. Adesso sembra una bellissima notizia per l'audiovisivo, poi ovviamente io sono una di quelle finché non vede non crede, comunque sembra una bella notizia. Beh, non dico altro perché non voglio illudermi. Io vi riporto solo la notizia esattamente così com'è. Abbiamo appena ascoltato Lazza con la sua Cenere, forse ce l'eravamo un po' dimenticata, ma l'abbiamo recuperata volentieri in questo inizio estate 2026. E sì, proprio ormai siamo entrati, ieri c'è stato il giorno che ha sancito l'inizio dell'estate. È dura, se guardiamo fuori, a dire che è estate, ma comunque, insomma, meglio questo che meno 30 sicuramente per moltissimi. 16:20, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi arriva Fabrizio De André. Andiamo con un grande classico oggi, Dolce Nera, prima i nostri sponsor.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Olio extravergine d'oliva, con la vita, 1 litro, 14,99. Tè San Benedetto alla pesca e al limone, 500 ml, 12 per 13,99.
0: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un

gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Dolce Nera, Fabrizio De André, l'abbiamo ascoltata perché questo fine settimana si è parlato tanto non tanto di alluvioni quanto di allagamenti a Montreal e non solo, insomma abbiamo visto i tantissimi guasti, scusatemi, mi viene solo in francese in questo momento, comunque tante persone sono rimaste senza elettricità, tantissime le inondazioni, le case allagate, le strade chiuse, insomma è stato un weekend veramente difficile per Montreal, ma anche per l'Alberta, che è stata colpita appunto dalle forti piogge, tantissime anche le chiamate per chiedere soccorso ai vigili del fuoco, oltre 600 telefonate soltanto nella serata di sabato, 20.000 le interruzioni di corrente, e quindi stavo pensando ad una canzone e mi è arrivata questa, Dolce Nera di Fabrizio De André, un brano che racconta a sua volta di un altro alluvione, quello che colpì Genova il 7 ottobre del 1970. E ci fu l'esondazione dei torrenti e la piena, le piogge intense, e insomma la Liguria fu colpita gravemente, ci furono 2000 sfollati e appunto De André poi scrisse questa Dolce Nera, così storica, evocativa, canzone che peraltro si muove su due piani. Lo stesso De André affermò che questo del protagonista di Dolce Nera è un curioso tipo di solitudine, è la solitudine dell'innamorato, soprattutto se non corrisposto. Gli piglia una sorta di sogno paranoico per cui cancella qualsiasi cosa possa frapporsi fra se stesso e l'oggetto del desiderio. È una storia parallela, da una parte c'è l'alluvione che ha sommerso Genova nel 70, dall'altra c'è questo matto innamorato che aspetta una donna ed è talmente avventato in questo suo sogno che ne rimuove addirittura l'assenza, perché lei in effetti non arriva. Lui è convinto di farci l'amore, ma lei è con l'acqua alla gola. Questo tipo di sogno purtroppo è molto simile a quello del tiranno che cerca di rimuovere ogni ostacolo che si oppone all'esercizio del proprio potere assoluto. E queste sono le parole proprio di De André nel racconto di questa canzone Dolce Nera, che appunto ha queste due letture, da una parte l'amore romantico, dall'altra invece l'alluvione che colpì Genova. Insomma, è stata una scusa per noi per riscoprire un pezzo iconico della musica italiana, quando la musica ancora raccontava le storie legate a noi, agli esseri umani, alla realtà, perché poi insomma lo vediamo oggi, la scrittura delle canzoni è molto diversa, è molto anche un pochino più leggera se vogliamo, e visto che siamo la radio italiana a Montreal e non solo, perché potete ascoltarci ovunque voi siate nel mondo grazie al nostro sito internet, ho pensato perché non riscoprire un grande pezzo come questo di Fabrizio De André. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi mi raccomando restate con noi.
1: Sono Rosa, ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito, chiamatelo anche voi.
2: Sono John Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari fate la buona scelta, chiamatemi al 804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alès.

Indimenticabile questa di Vasco Rossi, c'è chi dice no, era il 1987. Io pensavo fosse anche un po' più recente, invece no. Comunque a me Vasco piace tantissimo, spero di essere in buona compagnia. Allora, a proposito di eventi che ci sono stati, beh, sicuramente ce n'è uno importantissimo per la città di Montreal, perché domenica è stata celebrata il 325esimo anniversario della Grande Pace di Montréal, e quindi la città ha celebrato questa giornata nazionale dei popoli autoctoni con una cerimonia per l'anniversario appunto di questo incontro che ebbe luogo nell'estate del 1701 proprio nell'attuale sito di Pointe-à-Callière e il complesso archeologico e storico di Montreal, dove 38 dei popoli autoctoni insieme ai francesi e canadesi si riunirono per stipulare la pace e porre fine a quasi un secolo di conflitti nella Nouvelle-France. E domenica appunto centinaia di persone si sono riunite nel vecchio porto per celebrare questa giornata così importante, e ovviamente il tutto è avvenuto durante il solstizio d'estate. Peraltro questo documento così storico è possibile vederlo proprio all'interno di Pointe-à-Callière, che offre la possibilità di ammirare l'unica copia conosciuta della Grande Pace di Montreal del 1701, e viene esposta appunto in città per la prima volta in 25 anni, in realtà fino a settembre se non sbaglio. Io sono curiosissima, mi piacerebbe davvero visitarla. Comunque trovate tutte le indicazioni sul sito e al vecchio porto. Poi mi scrivono degli amici, vi saluto carissimi, e so che c'è anche un tributo a tanti artisti che abbiamo imparato ad amare, anche se non sono italiani. Insomma, trovate al Centro Leonardo da Vinci un concerto tributo a George Harrison, Bob Dylan e tanti altri. Trovate tutto appunto al centro. Un saluto a Marco che ce l'ha segnalato, e quindi appuntamento per il 4 luglio se vi può far piacere. Poi ovviamente l'Ital Fest in arrivo, insomma veramente l'estate possiamo dire che sia aperta per quanto riguarda gli eventi. Su questo non c'è dubbio, in quel senso siamo ricchissimi, non ci mancano gli eventi. È finito pure il Festival dei Murales a Montreal, me lo sono un attimo lasciato sfuggire di mano, ed è uno di quelli che mi piace di più in assoluto, non solo perché la zona di Saint-Laurent diventa pedonale, ma anche perché si possono vedere questi artisti all'opera e sono veramente super affascinanti. E quest'anno proprio, insomma, non ho avuto il tempo di andare a vedere le nuove opere d'arte, mettiamola così, urbane della città. Intanto vi posso dire che sono 23 i gradi fuori dai nostri studi, ancora niente pioggia, meglio così, perché io oggi me la sono sentita come dire fortunata, ho detto no, ma non lo porto l'ombrello, in realtà c'è un po' di pioggia prevista per le prossime ore, speriamo di scamparla anche questa volta, mettiamola così, perché oggi mi sono detta no dai Vittoria, usciamo leggere, sì dai, però forse magari un ombrellino portar via, però un ombrello me lo potevo portare con me, ecco questo volevo dire. Allora, noi continuiamo ovviamente con la musica. Vasco Rossi dal 1987, c'è chi dice no, ma siamo anche il CFMB, anche la radio delle novità del momento. Insomma, una sicuramente delle altre hit che sta imperando nelle radio in queste ultimissime settimane è sicuramente il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni. L'abbiamo ascoltata anche settimana scorsa, ma temo che continueremo ad ascoltarla anche nei prossimi giorni. Questa è Canto d'amore.

0: passo il tempo d'un fiore.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

0: In diretta con voi sempre sulle onde della nostra Radio del Cuore. Radio, senti la R rullante, è proprio di Roma, questa l'ho portata da casa. Ci avviciniamo alla festa nazionale del Quebec qui a Montreal, tantissimi gli eventi, ci saranno anche fuochi d'artificio e quindi insomma sarà una grande festa sicuramente come sempre. Quando questo, adesso ragazzi siamo arrivati il 24 comunque, giusto il 24 siamo arrivati, oggi è lunedì, martedì, mercoledì 24 giugno, ci sono tantissimi eventi in giro per la città, ma soprattutto anche tanti fuochi d'artificio, voglio vedere io, vediamo se il tempo regge soprattutto, ecco, perché quello poi è un po' come dire un fattore importante per quanto riguarda le attività all'aperto. Comunque siamo arrivati alla 192esima edizione della Fête Nationale du Québec di Montréal e ovviamente c'è un grande programma che celebra ciò che ci unisce, questo è il tema di quest'anno, grazie alla forza della comunità, allo scambio intergenerazionale e un sentito omaggio alla leggendaria icona dell'hockey Guy Lafleur in occasione del 75esimo anniversario della sua nascita. E niente, quindi insomma la città si prepara ovviamente a tingersi di blu, con peraltro anche tantissimi artisti che si esibiranno dal vivo, tanti luoghi dove apprezzare anche il cibo locale. Detto questo, siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco a disco, che voglia di disco a disco. Mettimi un disco a disco, I love it, disco.
0: Cosa ha scelto la nostra Océane Brisbois-Baudry per noi?
2: Oui, on va jouer etc. de Gabrielle des Trois Maisons.
0: T'as rendu compte que tu l'as etc. tu l'as dit presque comme en italien. Donc, je sais pas si les mots c'est très similaire ou t'as passé trop de temps avec nous.
2: C'est similaire, mais je pense que les deux font du sens.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio d'oliva extravergine Villa Toscanella 1 litro 8,99. Rib steak categoria AAA $22,67 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

Francesco Renga, Giusy Ferreri con Ragazzo Solo, Ragazza Sola, questa cover già portata al Festival di Sanremo e poi insomma hanno deciso anche di registrarla. E sì, quello che sentite è il microfono che fa cric e anche crack, quasi come le patatine. L'ho spostato, è tutto a posto, siamo in diretta. Anzi, questa è la prova provata che siamo qui con voi sulle onde della nostra Radio del Cuore, in presenza, in studio. Io e Sian, core a core, per un anno, come l'ho detto, con una voce impostata, non è vero? Allora si continua, ragazzi. Questa credo che la conosciate a memoria. Spero di alleggerirvi un po' la giornata, di mettervi di buon umore. Nord Sud Ovest Est.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori studio in Svizzera. Si sono conclusi i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti. Adesso si proseguirà con il confronto tra i team tecnici e arrivano i primi risultati delle trattative.
5: Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la produzione, la consegna e la vendita di petrolio greggio e prodotti petrolchimici e petroliferi di origine iraniana. Vance, dal canto suo, può assicurare che lo stretto di Hormuz è aperto in una conferenza stampa dopo i colloqui. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale, ma resta il nodo Libano. Le trattative per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono ancora in corso, ammette Vance, ma ribadisce Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Netanyahu però insiste, il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e resterà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Per Teheran tre restano i punti fondamentali per un accordo di pace definitivo: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio iraniano e sblocco dei beni di Teheran congelati. Nel frattempo i rappresentanti della guida su Suprema Khamenei presso i guardiani della rivoluzione ha risposto alle minacce di Trump. Gli iraniani non si daranno pace finché non l'avranno sommerso nel loro mare di rabbia. Marco Barbonaglia, GR1.
4: Le dimissioni del premier britannico Starmer. Randy Burnham, laburista, è considerato il suo successore a Downing Street. Ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni a Londra. Si tratta di un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e diventare primo ministro. Appena entrato in aula è stato accolto da un boato dei parlamentari. La cronaca con la vicenda delle sorelline fuggite da una casa famiglia e ritrovate a Formia nella casa di una zia materna. Decisiva l'intercettazione di una videochiamata. L'inviata.
6: Abbiamo avuto la contezza che la mamma aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato.
7: È la svolta per il ritrovamento di Alicia e Sara, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
8: Le bambine sono state prelevate da il nonno e il compagno.
7: I due e la mamma della sedicenne e della dodicenne finiscono in carcere per sequestro di persona aggravato. Per chi indaga sono stati loro a trasferire le sorelline dalla casa famiglia in Abruzzo all'alloggio popolare di un'anziana zia acquisita a Formia, ora indagata.
9: La mamma mi ha detto di non farle sentire.
7: Le ragazzine potevano solo guardare la TV.
8: Erano chiuse nella camera da letto, non uscivano se non per poter mangiare.
7: Una storia d'amore familiare malato, due genitori che hanno rinunciato ai loro doveri, sottolinea il magistrato. Adesso le ragazzine sono al sicuro in una struttura protetta, il sollievo del padre.
10: Dobbiamo pensare tutti insieme al loro presente.
7: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
4: In Sudan uccisi un parroco e due collaboratori nella chiesa di Kauda sui monti Nuba. Il triplice omicidio potrebbe essere una vendetta nei confronti del sacerdote che aveva denunciato il furto di medicinali destinati alla popolazione locale custoditi in parrocchia. Giorgia Meloni sarà sentita in aula a Milano il prossimo 28 settembre in qualità di persona offesa nel processo a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau. Entrambi sono accusati di diffamazione aggravata in merito alla presunta relazione tra la premier e il deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Lo ha annunciato in aula l'avvocato di parte civile Giulia Buongiorno. Sono innocente ma non ho più la forza di difendermi, così ha commentato la nuova accusa di doping Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer è già stato squalificato due volte per doping, una nel 2013 e un'altra nel 2016 quando venne allontanato per 8 anni dalle gare. L'ex presidente del CONI e di Milano Cortina, Giovanni Malagò, è stato eletto nuovo presidente della FIGC. L'assemblea riunita a Roma lo ha eletto con il 68,5% dei voti contro il 29,1% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo le prime parole di Malagò in conferenza stampa.
0: C'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, una parte della politica, almeno cinque personaggi, sia del governo, non faccio nome e cognomi, sia di alte cariche dello Stato, mi hanno chiamato ed erano altrettanto persone che in queste settimane mi hanno telefonato e mi hanno detto con tanto di messaggi che facevano tifo per me.
4: Al via in molti licei e istituti le prove orali degli esami di maturità che quest'anno presentano significative novità, ce le ricorda Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Ascoltiamolo.
3: Stop alla scena muta. Chi non sosterrà l'esame regolarmente verrà bocciato. La novità più significativa riguarda l'inizio del colloquio orale, che non sarà più legato ad uno spunto fornito dalla commissione, bensì sarà il candidato a presentare se stesso e le competenze raggiunte. Successivamente arriverà la verifica delle conoscenze delle quattro materie oggetto del colloquio. Rispetto al passato cambiano due elementi fondamentali. Uno, solo quattro discipline e non tutte, e l'interdisciplinarità. Gli studenti non saranno più obbligati a collegare le singole discipline, ma se vorranno potranno farlo.
4: Dopo un tour invernale interamente sold out e l'annuncio delle date europee, Tony Pitoni arriva in Friuli Venezia Giulia. Stasera l'artista siciliano è in concerto nel Castello di Udine con oltre 15 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il performer siciliano che ha vinto la serata delle cover a Sanremo con Dito nella Piaga ha triplicato la sua popolarità al pari di Elio e le Storie Tese e gli Skiathos.
11: Una vera punta di sfondamento e un giorno sarà titolare pure in Serie A.
4: Ci fermiamo qui, buon ascolto su Rai Radio 1.
12: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro americano è scambiato a 1,42.
13: Previsione del tempo.
12: Pomeriggio prevalentemente nuvoloso, quello di oggi con probabilità di pioggia. Al momento sono 23 gradi fuori dai nostri studi, percepita 26. Per domani invece martedì sarà una giornata soleggiata al mattino, ma poi tenderà ad annuvolarsi con probabilità di rovesci già verso mezzogiorno. La massima per domani prevista è di 25 gradi, la minima di 16. Mercoledì ci aspetta una giornata di sole con una massima di 26, una minima di 17. E giovedì ancora giornata soleggiata con alternanza di nuvole, massima di 26, minima di 16. E poi insomma potrebbe tornare la pioggia venerdì.
14: CFMB.
12: In diretta con voi Vittoria Zorfini, Ossia Ambris Buabodri fino alle 18 e intanto ovviamente i quotidiani ma online ma anche ovviamente la televisione continua a parlare della sparatoria che c'è stata a partire dalla tarda mattinata di questa mattina nel quartiere Côte des Neiges a Montréal. Il quartiere è sotto shock, la sparatoria ha causato tre morti, tra cui un agente di polizia, il presunto attentatore e un'altra persona. Nella zona è stato imposto un blocco per diverse ore. Ovviamente gli agenti di polizia sono ancora presenti sul posto. Un agente di polizia è rimasta ferita e ricoverata in ospedale. Al momento è in condizioni stabili, la sua vita non è più in pericolo. Anche un civile ha riportato ferite lievi e insomma domani probabilmente si avranno più notizie a riguardo, anche sui motivi per quanto riguarda appunto il motivo che ha spinto la persona che ha gettato Côte des Neiges in questa situazione panico e paura. Quindi questa sicuramente è la notizia del giorno, almeno qui a Montréal. Come vi raccontavo prima, è una notizia che è stata riportata anche dai quotidiani italiani. Detto questo, come vi dicevo, questa è l'altra nostra ora insieme, in diretta fino alle 18. Ovviamente potete seguirci anche dal nostro sito internet www.cfmb.ca, così se mai doveste partire in vacanza, in viaggio, ci volete portare con voi, ecco, potete farlo anche grazie al nostro sito internet. Ovviamente vi aspettiamo numerosissimi e numerosissime anche sui nostri social. Detto questo, noi continuiamo con tanta musica. A proposito del prossimo brano, sapete, Serena Brancale ormai come dire è in giro anche lei a portare la sua musica dopo il successo di questi anni. L'altro giorno, anzi venerdì, ci eravamo salutate con la sua Ubaccalà, che è la canzone in pugliese, in barese, anzi scusatemi, che l'ha portata paradossalmente al successo, e poi insomma le varie canzoni dell'estate. E poi è stata intervistata di recente dai The Jackal e ha fatto la versione, diciamo così, onesta di Al mio paese, cioè quando torni al mio paese cosa trovi, e ci sono tutte le battute ironiche che hanno fatto finendo la frase della canzone Al mio paese. Magari dopo la recuperiamo. Noi intanto andiamo ad ascoltare l'unica, l'originale, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

0: Allora, cosa ritrovate al vostro paese oppure nella vostra città natale che non vi piace, che non vi convince, che vorreste cambiare? Ecco, in qualche modo l'hanno messo in musica proprio Aurora Leone dei De Giacal insieme a Serena Brancale e agli altri, quindi hanno fatto questa versione live di Al mio paese delle cose però che ecco non andrebbero proprio bene. Allora, a me ha fatto riderissimo, prendiamocela con ironia, per carità, non offendetevi, si fa per ridere, per stare leggeri.
1: 2 euro a piacere
2: quando torna al mio paese,
1: le targhe polacche
2: quando torna al mio paese,
3: 5 euro per votare il mio amico alle comunali
2: quando torna al mio paese,
1: e il fidanzatino quando ce lo porti
2: quando torna al mio paese,
1: la precedenza delle rotonde non te la do
2: quando torna al mio paese,
3: cialtroni
2: quando torna al mio paese,
1: e scusa c'ho il posto scarico
2: quando torna al mio paese.
0: Ecco, tutte quelle cose che non ci piacciono, che quando torniamo al nostro paese ci fanno sentire a casa, ma che un po' odiamo. Ma per esempio, non lo so, io vengo da Roma, potrei dire, non lo so, che non c'è parcheggio, però vabbè, non fa ridere come l'hanno fatta loro, del resto sono tutti comici, Serena Brancali si è prestata e insomma faceva sorridere, ecco, mettiamola così. Noi continuiamo ovviamente con la musica, stanno andando fortissimo questi due, Blanco ed Elisa, con la loro Ricordi.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Giugno da Hyundai Gabriel Anjou e l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, attrazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777, aperto anche il sabato.

Senti, dimmelo tu, cos'è, in quanti si ricordavano questo brano iconico del mitico cantante romano? Questo è uno dei pezzi che conosco a memoria, un po' perché era in un album che ascoltavo spesso, un po' perché all'epoca gli album si ascoltavano a ripetizione tantissime volte, c'era il tempo anche di assorbire, elaborare, riascoltare, capire, anche riascoltare lo stesso album in anni diversi, magari capire anche un po' di più il senso di quello che magari voleva dire l'autore in quel momento. Non so se capita anche a voi, magari ascoltate una canzone, pensate di aver capito tutto, poi la riascoltate una seconda volta e dite ah va bene, ok, quindi questo ci voleva raccontare. Comunque, sia FM 1280 le canzoni più belle di sempre, come questa che abbiamo appena ascoltato, e le novità del momento. Infatti torna Irama con la canzone per l'estate. Questa è Cabana.

0: Eirama l'ha promessa la canzone per l'estate e l'ha pubblicata. No, in realtà no, io l'ho detto che era una novità del momento, in realtà no, non è del momento, ma sicuramente per l'estate, mettiamola così. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, vestito un po' così, voi come sempre restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi ed i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

se state cercando i libri da leggere per questa estate, beh, sicuramente ci sono i gialli, anche grandi classici, sicuramente quelli non vanno mai male, sono sempre perfetti per l'estate, anche se devo dire sono in un periodo in cui sto leggendo un po' meno romanzi, fiction o appunto gialli, noir e quant'altro, ma potrebbe essere arrivato il momento di magari riprendere appunto qualche romanzo al di fuori della saggistica che leggo invece spesso, anche non solo per piacere ma anche per lavoro. Allora, qualcuno suggerisce Antonella Lattanzi, in particolar modo Chiara, però ve lo dico, la Antonella Lattanzi scrive benissimo, ma sicuramente affronta anche temi molto delicati riguardo al dolore, però in tanti devo dire che consigliano il libro di Antonella Lattanzi, Chiara, anche se io credo che sia molto molto delicato, racconta l'infanzia rubata, la storia di due bambine e della loro infanzia appunto rubata, e quindi sicuramente un tema toccante, però devo dire questa scrittrice di Bari, se non sbaglio, è veramente chiacchieratissima in questo momento perché per questo suo nuovo libro e in particolar modo per il suo modo di scrittura che dicono sia divino, quindi insomma ben venga a scrittrici donne, che ce ne siano sempre di più, soprattutto brave, ecco, sicuramente insomma ce ne sono anche altre, però oggi ho scoperto lei, volevo condividerla con voi, vi farò sapere se leggerò qualcuno dei suoi libri per questa estate. Noi continuiamo ovviamente con la musica, tornano invece i Ricchi e Poveri con la loro aria.

0: Appena parlato la sindaca di Montréal in merito alla sparatoria di oggi, sentiamo adesso in diretta da ICI Radio Canada.
1: Qui est décédé, qui a fait le sacrifice ultime, il est tombé. Il ne sera jamais oublié, c'est notre devoir de mémoire. Et au nom de tous les Québécois, je veux dire que jamais il ne sera oublié. Je terminerai avec un message d'intérêt public. Écoutez, suite à cet événement-là, il y a plusieurs vidéos qui ont été distribuées dans les médias sociaux, et où on voit des policiers qui sont atteints par balles, on voit des gens littéralement s'écrouler sous nos yeux. Et moi, je me rappelle de cas à Montréal que j'avais couvert à l'époque. Je veux juste qu'on se rappelle de ne pas être désensibilisé par ça. C'est des humains qui sont soit gravement blessés ou même qui décèdent. Donc oui, il y a un volet enquête, mais il y a un volet humain aussi de ne pas tomber dans cette désensibilisation-là. Alors je demande aux gens de ne pas les partager. Et l'enquête sera faite, on ira au fond des choses, et c'est le BI présentement qui est en charge. Yes, this is a tough moment for Montrealers, this is a tough moment for...
2: C'est un moment difficile pour les Montréalais.
0: E abbiamo sentito, è partita anche la traduzione automatica in francese per il messaggio di Yann Lefrenière, il ministro della sicurezza anteriore, e appunto, insomma, in realtà all'inizio non abbiamo fatto in tempo a mandarlo in onda. Intanto c'è stato il messaggio della sindaca di Montréal ricordando appunto il lavoro svolto oggi dalla SPVM, quindi dalla polizia di Montréal, in merito appunto alla sparatoria di oggi avvenuta a Côte des Neiges, e quindi ha ricordato l'impegno e anche ovviamente il cordoglio per il poliziotto che ha perso la vita, e per la poliziotta che è stabile adesso, ricoverata in ospedale. Poi in questo esatto istante si parlava anche del fatto che appunto le persone e appunto i civili a cui era stato chiesto di rimanere in casa e di chiudersi a chiave dentro, quell'allerta poi insomma si è concluso, ma comunque stava appunto spiegando che le operazioni di polizia in realtà stanno continuando appunto a Côte des Neiges. E poi parlava anche dei video che sono circolati sui social, quindi di tanti che stavano seguendo dalla finestra le operazioni svolte dalla polizia, e addirittura insomma evidentemente stanno circolando anche dei video sui social proprio della sparatoria, e quindi invitava a non essere parte di questo tra virgolette di questo sistema per cui attraverso i social praticamente si viene desensibilizzati, ecco, ricordava questo durante la conferenza stampa. Devo dire che mi stanno arrivando anche tanti messaggi dall'Italia, io vi ringrazio davvero, fortunatamente almeno nel nostro caso noi siamo in un'altra zona, mi stanno chiedendo se è tutto a posto, perché anche in Italia ovviamente è uscita questa notizia della sparatoria, anche se con dei dettagli che noi sui quotidiani online canadesi non abbiamo. Comunque insomma ci sarà modo per approfondire sicuramente domani con più informazioni, però vi volevo solo avvertire che al momento c'è la conferenza stampa in onda. Allora noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi che arriva il brano canadese dell'ora.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: La vente du lendemain de Noël est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme 1 000 $ de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brick. Plus d'économies pour vous.
5: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

Come promesso, siamo arrivati al brano canadese dell'ora. È la stagione dei Viper Ula, non potevamo mettere il singolo del nuovo album, questo è Kiss Burn.

0: con Grazias e Ambris Guavodri che ritrovate domani. Noi invece ci risentiamo domani mattina a partire dalle 10. Io vi ringrazio davvero per questa bella puntata. Noi come sempre ci salutiamo in musica, però prima mi raccomando non dimenticate di seguirci anche sul nostro sito www.cfmb.ca e ovviamente sui nostri social. Io vi ringrazio ancora, ci salutiamo con Giovanotti di Porto Via con me. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!
1: In questa notte fantastica.

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.